chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un cascai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni al fianco degli azzurri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: sangue. Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Solo!

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Ciao, sono Bresh, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo ritornati lui.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: cascai!
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
0: Basta che sia un cascai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
0: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh.
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un cascai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione.

0: Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri grande panna da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Zero 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
10: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
11: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente.
13: Vado subito al punto.
14: Se chi? De che? Ma de quando? De come?
13: E non lo so.
15: E come non lo sa?
13: Hai capito?
15: Veramente no. No.
16: Prova microfono. Sa de tappo.
13: Beviamo.
15: Ma che...
13: Ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti,
13: no,
14: davvero.
13: No.
14: Grazie.
13: No.
14: Graziella e grazie...
15: No, presidente.
14: Tante, dai.
12: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata. Sul 9. Thank you.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
2: cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
2: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Correnti da est sul nostro paese, ma condizioni anticicloniche con presenza di sole quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare senza conseguenze. Non sono attesi infatti dei fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, da segnalare qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
9: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49 €. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 €. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Io stavolta lo voglio fare sbagliato.
13: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti. Oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato. Biglietti su livenation.it.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 14 ottobre 2026. Orrore orrendo. Una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri a Chieri, nel torinese, con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione, l'uomo l'avrebbe colpita con un taser artigianale, con una pistola d'aria compressa, picchiata, strangolata, immobilizzata con le fascette di plastica. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Il Fondo Monetario Internazionale parla di un'economia mondiale che ha retto shock, ma potrebbe essere ancora messa alla prova. Bene il riorientamento energetico e gli investimenti dell'intelligenza artificiale. Ilaria Salis, appello a Milano, annulla la sentenza di primo grado che condannava la eurodeputata a risarcire i due assistenti licenziati. Un'aula deserta ad ascoltare il ministro dell'economia, ma non si vergognano questi qui del Parlamento. È la scena che si è vista a Montecitorio, dove Giorgetti ha illustrato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio da 29 miliardi. Ad ascoltarlo c'erano poche decine di deputati e nei banchi della maggioranza solo 5 o 6. La seduta si è aperta con una relazione. Il commento più duro è arrivato dopo, parlando coi cronisti. Giorgetti ha detto: questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia. Si riferiva al fatto che il voto era stato fissato di martedì perché alcuni

0: deputati, molti deputati non vogliono tornare a Roma subito, così l'aula si concentra di norma tra il martedì e il giovedì. Fare i conti. Una buona notte per la santità. Il Papa è stato operato, l'intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone di rimozione di un nodulo al polmone è riuscito e concluso. Questa la dichiarazione ufficiale. È stata asportata una parte del polmone e, come purtroppo si temeva, hanno dovuto rivelarlo i medici, hanno tolto un tumore maligno al polmone destro. Adesso c'è la fase del recupero. Consiglio dei Ministri, via libera al Consiglio dei Ministri, al documento programmatico, al nuovo codice della strada, autonomia di alcune regioni, intervento sull'ex Silva, aspettando la Cassazione, e poi scende l'IRPEF, ma occhio all'asterisco, mica per tutti, ma ti pareva che scendeva per tutti? Non è possibile. L'amministrazione Trump ha chiesto e ottenuto all'ambasciatrice americana in Grecia di dimettersi, lo ha annunciato la Casa Bianca, sta qua sarebbe impegolata col figlio del Tycoon. E il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto anche al rialzo le stime del PIL italiano nel 26 più 0,8, l'anno prossimo più 0,6%. Resilienza, quella non manca mai, ma attenti ai nuovi shock, ammoniscono. Secondo l'Istat, in 25 anni i prezzi sono cresciuti del 63%, rialzi oltre il 100% per casa e utenze. Il caso Ricina, 71 PC sotto esame in scuole, disposte 4 perquisizioni informatiche. Maxi sequestro di droga a Torino, 200 kg. Un 26enne aveva anche armi e soldi. La NATO pensi alla reazione a un attacco russo. La Polonia dice aumentano i rischi di vittime. L'alleanza aggiunge se attaccati combatteremo. Trump minaccia, non dimenticherò le azioni degli UTI, in sostanza mi vendicherò, ma loro non hanno paura. E a Mosca sanzioni europee sono un ostacolo sul diesel. Dice Paolo Bonolis, il mio primo matrimonio, quello con la psicologa americana Diane Zöller, è stato celebrato nel 1983 ed è durato fino al 1988 con due figli. Ah, grazie dell'informazione. Lo sport, l'automobilismo è una faccenda storica. Il ritorno del Circus nel continente africano dopo oltre 30 anni di assenza dal 93, quando si correva a Kyalami in Sudafrica. Dal 30 si correrà in Ruanda per 10 anni, dove verrà realizzato un circuito permanente a 40 km dalla capitale Kigali. Il basket, niente da fare per Milano che perde in casa con il Real Madrid. Oggi ci prova la squadra di Bologna, la Virtus a Parigi. Il calcio, batosta per le squadre italiane, perde l'Inter in casa 4-3 col Brugge, perde il Napoli sul campo del Villarreal per 3-1. Oggi Feyenoord contro Como, Roma contro Real Madrid. Bene invece l'Italia femminile, eliminando la Bielorussia, le azzurre sono in finale playoff contro la Finlandia. Chi vince andrà ai mondiali in Brasile nel 27. Dopo 6 sconfitte su 6 partite, 0 punti classifica, il Venezia ha esonerato Stoppa. Si parla di Zanetti, Nicola o una sorpresa. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Buongiorno. Sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, corsia chiusa per corsia d'emergenza operativa dopo Bauladu e prima di Paoli Latino, direzione incrocio Porto Torres. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, corsia chiusa prima di allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone-Borsellino e dopo Carini, direzione Palermo. In Campania, sulla statale 74 via Domiziana, corsia chiusa per lavori dalle 21 di

0: di Rochefort e poi ancora a senso unico alternato per lavori in corso tra La Tuilla e l'incrocio Piccolo San Bernardo, confine con la Francia. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: fortuna, un po' di fortuna ogni tanto ci starebbe bene, no?
1: Fortuna che è già mercoledì, eh?
0: E fortuna che
1: sì.
0: Gali abbia cantato Fortuna a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno!
1: Buongiorno, è mercoledì, siamo buongiorno già fortunato. In mezzo alla settimana. 14 ottobre,
0: sì.
1: Di là c'è una squadra pazzesca.
0: Guarda che team, che team.
1: Andrea Mazzella, Paolo Guarnieri, Luca Camorcia e Max Pierucci.
0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno, buongiorno. E anche a voi, cari piccolini, che ci state già scrivendo. Avete preso il numerino per il bancone della saluteria.
2: Sì,
1: e stanno arrivando tutti i vostri saluti, abbracci, auguri.
0: Baci.
1: Al 331-995-0095 i vostri sms e whatsapp. Se volete fare anche un giro meteo, fatelo.
0: Beh, perché no? Anche il giro meteo.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è San Callisto. Tanti auguri a tutti i callisti. A tutti i callisto.
1: Magari anche il santo protettore dei callisti, ma non lo sappiamo.
2: Può essere, sì, sì, sì. Non so se tu hai dei calli. Oggi comunque abbiamo detto che è San Callisto, buon onomastico a tutti i callisto, ed è anche la giornata mondiale dell'educazione ambientale.
1: Proprio
2: caro
1: così,
2: Roberto.
1: Giornata mondiale dell'educazione ambientale, eh. La prima cosa che mi viene in mente è di non gettare le carte in giro e di trovare subito un cestino.
0: Infatti.
1: E se non c'è il cestino, te lo porti a casa.
0: Anche.
1: Ho per voi una frase a tale proposito di José Ortega y Gasset, che dice: io sono me più il mio ambiente, e se non preservo quest'ultimo, non preservo.

0: servo me stesso.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 6 secondi alle 7.02.
0: Come
2: no, piccolini. No. Diciamo che sono le 7.02, ecco.

0: sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente.
1: Julie Bresch. Qui a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono un po' di numerini da soddisfare, perché avete preso il numerino al bancone della saluteria, e quindi adesso andiamo a leggere i vostri messaggi al 331-995-0095, i vostri sms e whatsapp. Serviamo il numero 257. Buongiorno a tutti, sono Sara da Brescia. Vorrei fare gli auguri al mio compagno Roberto, che compie 60 anni, e vorrei dirgli che lo amo tanto. Grazie. Va bene, auguri Roberto.
2: Tanti auguri. E poi buongiorno, tanti saluti da Alghero, da Alessia, Giuseppe e il piccolo Francesco di 4 mesi.
1: Ciao, salutiamo anche noi. Poi ciao Radio Italia, voglio salutare Brandon e Christopher, mamma e papà vi amano tanto.
2: Buongiorno piccolini, sono Mary di Quartu Sant'Elena. Oggi voglio fare gli auguri di buon compleanno alla mia piccola dolce Siria. Auguri tesoro bello, che la vita ti sorrida, passa una bellissima giornata col tuo Mario. Vi abbraccio forte e salutatemi Taranto.
1: Va bene, l'abbiamo ciao, fatto. Salutiamo anche Taranto.
2: Ciao.
1: Disco Italia.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: La mia banda suona il rock, Ivano Fossati a Radio Italia, solo musica italiana. Ed è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
1: Il venerdì in prima serata sul 9, in streaming su Discovery Plus, l'appuntamento è con Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità come Sigfrido Ranucci, Roberto Vannacci, due nuove esilaranti maschere.
0: Fratelli di Crozza ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
6: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
5: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
5: E questo?
6: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
11: Perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì! pittarossopinkparade.it.
14: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
16: Alle 5 del mattino.

0: fantastica.
1: Ah, sei fantastica. È la mia voglia di te.
2: Le foglie di te.
1: Sì, sì, no, però dico la mia voglia di te è. E comunque questo tormentone, no, che ci prende.
2: Bello, bello.
1: Le foglie di te, Jovanotti, Samurai J alle 7.29 a Radio Italia, solo musica italiana. C'è questa notizia.
2: C'è questa notizia che arriva dall'Inghilterra.
1: Curiosa.
2: Re Carlo, Camilla svela il segreto che lo fa ridere fragorosamente prima di cena. E vogliamo conoscerlo anche noi, no?
1: Certo. E allora ci colleghiamo con Matteo Renzi.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro Matteo, sei... A Londra.
3: E Londra vuol dire?
1: Re Carlo.
3: Carlo.
4: Hello.
3: Ciao Carlo.
4: È vero?
3: Sì.
4: Camilla ha raccontato in un documentario,
3: sì,
4: The Book That Changed My Life della BBC, il nostro segreto. Che io scoppio a ridere da solo con un libro in mano before the dinner, prima di cena, quando ci riuniamo nel nostro nella nostra scuderia, no, salottino.
1: Sì, direi di sì.
4: Io mi siedo su poltrona appartenuta a mio nonno Giorgio VI,
1: sì,
4: e mia moglie si mette su altra poltrona appartenuta a mia madre.
1: No, non faccia così. Non faccia così. Non si emozioni.
4: Sapete che lei è un'appassionata di libri, Camilla.
1: Sì. Senta, ma noi volevamo sapere quali libri legge Sua Maestà.
4: Ma di tutto, da non so, da Topolino a Il quesito della Susi,
1: no,
4: Settimana enigmistica. Ultimamente sto leggendo Le istruzioni del nuovo telefonino.
1: Ma no,
4: e non ci capisco nulla, devo dire la verità. No, in realtà leggo un libro molto divertente che riguarda, descritto da P.J. Wodehouse,
1: sì,
4: che parla di un maggiordomo, e mi fa molto ridere.
1: Ah, se la fa questa, ridere.
4: Sì, in realtà è quello che pensa che io stia leggendo Camilla.
1: Perché invece cosa legge?
4: Faccio un piccolo trucchetto, metto il libro con copertina davanti, ma
1: no,
4: in realtà leggo il catalogo Postal Marco.
1: No, no,
4: che
1: no,
4: conservo ancora da anni 70.
1: Perché?
4: Io sono appassionato della pagina dell'intimo.
1: Ah, vabbè, abbiamo capito.
4: E c'è l'intimo color vinaccia.
1: Sì.
2: Registro.
4: Che mi fa venire in mente... come si chiama?
2: San Nicolas.
1: Sì.
4: Che associa sempre al vino, mi viene molto da ridere, è così che succede praticamente.
1: Sì.
4: Mentre Camilla, ogni volta che dico Camilla.
1: Povera Camilla.
4: Povera Camilla ama dormire con il libro sotto il cuscino.
1: Ah,
4: pare cuscino. Sia un libro proibito.
3: Ma sì,
4: sì, sì. Sono andato a vedere. Sapete che cos'era?
1: No, che cos'era?
3: No.
4: Rocco Siffredi, no. Sex Lessons, no. Il mio corso di educazione sessuale.
1: No!

0: Le ali. Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono un po' di messaggi da leggere. C'è. Al 331-995-0095. Ciao Radio Italia, vorrei salutare il mio futuro marito Andrea e dirgli che sono felice di diventare sua moglie nel 2028. Grazie mille, Federica. Salutiamo Andrea.
1: Che bello, Federica e Andrea, complimenti. Buongiorno, buongiorno da Losanna, Svizzera. Sto andando al lavoro in vostra buona compagnia. Un saluto, Sonia. Ciao Sonia, buon lavoro e buona giornata.
0: Maria Letizia manda tanti bacioni a Giuseppe, saluti a voi tutti dalla Sicilia, Palermo.
1: Buongiorno a tutti, Radio Italia. Volevo fare, secondo me volevano fare, perché adesso sentite in quanti sono, gli auguri di buon compleanno ad Antonina di Rosate, provincia di Milano. Tantissimi auguri di buon compleanno da Moreno, Samantha, Manuel, Dennis, Bea, Anna Rita, Gianni, Bea o Dea?
0: Sì, Bea, Bea.
1: Bea, Anna Rita, Gianni, Samuele, Cristian, Dori, Sara, Luca, Andrea e ancora Sara e Coco, la bassottina, e non finisce qui, anche Alex.
0: Sì, praticamente tutta la popolazione di Rosate che sì, saluta.
1: Ci associamo anche noi, naturalmente.
0: E poi facciamo tanti auguri a Valerio che compie 12 anni da Roma. Valerio, ciao Valerio, auguri!
1: Auguri Valerio!

0: fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: L'878 sa di felicità.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo servire al bancone della saluteria un po' di amici.
0: Dai, serviamo.
1: Che scrivono al 331 995 0095. Buongiorno, un saluto da mamma Taxi che sta accompagnando i suoi ragazzi a scuola. Salutate Miriam, Santo, Federica, Lorenzo Azzurra e Flavia da Canicattì. E beh, un autobus.
0: Ciao questo. Ragazzi. Ciao mamma Taxi. Buongiorno a tutti i piccolini. Buongiorno a tutti i piccolini. Vi mando un abbraccio mentre vado al lavoro a Castelsardo. Bruna, ciao Bruna, buon lavoro.
1: Potete salutare la mia bimba Olivia prima che vada a scuola? Vi ascoltiamo sempre, ci fa così ridere Sinner. Buona giornata in Antonellen. Antonella.
0: Grazie.
1: Gireremo i saluti a Sinner.
0: Certamente. Arrivano dei saluti anche dalla Francia. Buongiorno, un saluto dalla Francia a tutti voi. Vi ascoltiamo tutti i giorni, ma grazie. Un grande abbraccio da Laura, 9 anni, e il suo papà Gilles.
1: Oh, ciao, salutiamo.
2: Ciao,
1: volevo danse.
2: Ah, danse, salute. Solo su Radio Italia resta tutto il giorno
3: qui. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.

0: Resta con me, bambole di pezza. Sincronizziamo gli orologi?
1: Dai, sincronizziamoli subito.
0: A Radio Italia, solo musica italiana, mancano 10 secondi alle 8.
2: Restate con noi.

0: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
0: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Papaleone operato alla Gemelli per un tumore maligno al polmone. L'intervento si è concluso positivamente, assicura il Vaticano. I medici non hanno parlato di chemioterapia. Oggi Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Pressing per più flessibilità dal CDM ok al documento programmatico di bilancio, ma si allungano i tempi della manovra. Ex Ilva, nuovo decreto, aria a caldo a Taranto, accesa in attesa della Cassazione, autonomia, via libera del governo alle intese con le regioni, novità per il codice della strada. Nuovi raid russi su Kiev, Zelensky denuncia, nessun avviso dagli alleati, Trump replica, condividiamo l'intelligence, allarme della Polonia, rischio attacco ibrido alla NATO. Escalation in Medio Oriente, gli Houthi prendono di mira Riyadh, esplosioni in un impianto Aramco, la coalizione saudita attacca la capitale yemenita, ha colpito uno stabilimento petrolifero. Svolta nel caso di Liliana Resinovic, sui vestiti trovato il DNA di un uomo sconosciuto, sulle suole delle scarpe niente tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Inchiesta sulle donne morte avvelenate a Campobasso, perquisizioni nelle scuole, acquisiti i dati del server dell'Istituto Agrario, oggi controlli in un altro istituto. Champions League, serata da dimenticare per le italiane, Inter sconfitta 4-3 dal Bruges, Napoli battuto dal Villarreal 3-1, 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
5: Buongiorno. In Abruzzo, sulla statale 263 di Val di Foro e di Bocca di Valle, presenza di alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Fara Filiorum Petri, direzione incrocio Foro Ortona Francavilla, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo allacciamento A20 Messina-Palermo e prima dell'area di servizio Scillato Sud. In Liguria, sulla statale 654 di Valnure, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Passo Tomarlo e prima dell'incrocio di Allerezze. Sempre in Liguria ci sono lavori di manutenzione sulla statale 654 di Valnure dopo l'incrocio di Alpicella e prima dell'incrocio Villa Noce. Nel Molise, sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, corsia chiusa, lavori di manutenzione sull'incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, strada statale 618 Molesana, direzione Sannitico. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ciao Matilda, salutiamo anche il nonno.
1: Ciao Matilda, saluti anche il nonno e buona scuola, e fai la brava.
0: E poi c'è questo messaggio: buongiorno piccolini, oggi è il mio compleanno, più 68, potete farmi fare gli auguri con la voce di Gigi da. Buffon? Grazie, sono Agostino da Gioia Tauro, con la voce di Gigione Buffon.
2: Sì, ciao a tutti, sono Gigione Gigiottone. Allora, tanti auguri caro Agostino, più 68, dai che sei un giovanotto, fa anche rima.
0: Bene, grazie Gigi.
2: Auguri Agostino.
0: Auguri anche da parte nostra. Oh, che bello riascoltare Ornella. Viva la vita, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Dopo aver vinto il premio Nobel per l'economia, l'americano Michael Woodford è andato in classe come tutti i giorni, come se niente fosse. Il professore universitario aveva infatti fissato un esame per i suoi studenti all'Università di Columbia.
2: Il riconoscimento è stato comunque molto festeggiato. Al suo arrivo il professore è stato accolto con un lungo applauso.
1: Sì.
2: Complimenti.
1: Pensa un po' tu, vai all'università dove c'è un premio Nobel, insomma, bello, no?
2: Fantastico.
1: Ma se nella vita di tutti i giorni avessimo sul nostro posto di lavoro personaggi famosi, conosciutissimi, ecco, è una cosa che vorrei chiedere ai nostri piccolini.
2: Sì.
1: Oggi quale cantante italiano oppure quale personaggio noto vorreste trovare sul vostro posto di lavoro?
2: Mi piace, questa
1: è... SMS e WhatsApp.
2: Sì? Ah, devo dare il numero,
1: sì,
2: certo. No, diamo i numeri, ma diamo anche il numero. È il 331 995 0095. Sono

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? De che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo il microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti.
6: No. Grazie a tutti,
9: no,
6: davvero.
9: No.
6: Grazie,
9: no.
6: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
6: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto!
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato!
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
15: Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età.

0: Kamana, Irama, a Radio Italia solo musica italiana.
1: Chissà quanti vorrebbero trovare sul posto di lavoro
0: Irama.
1: Irama,
0: Irama. Certo, come no. Cari piccolini, infatti, quale cantante italiano, quale personaggio noto vorreste trovare accanto a voi nel vostro posto di lavoro? Vi girate e vi trovate lì Irama, per dire.
1: Irama.
0: 331-995-0095. Marta da Voghera, vorrei trovare i pinguini tattici nucleari, grazie della compagnia e della carica che mi date ogni mattina. Ciao Marta.
1: Ciao Marta, buongiorno, io stamattina vorrei trovare al lavoro Marco Mengoni. Saluti da Cinzia da Foggia. Ciao Cinzia.
0: Giada da Savona, ciao Radio Italia, sicuramente mi piacerebbe trovare sul posto di lavoro Laura Pausini. Oltre ad essere una sua grandissima fan, penso sia una di quelle persone che dal momento in cui la incontri ti cambia proprio la giornata. Una persona vera, di cuore, come direbbe mia figlia, mi dà molte vibes positive. Buona giornata a tutti.
1: Sara da Grumello del Monte, io vorrei trovare ogni mattina Paolo Crepè che mi dà ogni giorno una lezione di vita diversa.
0: Insomma,
1: pensa che io una volta l'ho incontrato davanti a me, eravamo su in treno.
0: In treno, stavamo in viaggio insieme.
1: Sì, era davanti a me, stavo andando a Torino, però non ho avuto
0: il coraggio
1: di disturbarlo perché ecco, avrei voluto chiedergli tante cose.
0: Sì. Feliciana, sto andando in ufficio, vorrei trovarmi Enrico Nigiotti a fianco che mi canta le sue canzoni mentre progettiamo case vista mare.
1: Mario da Monza, ciao ragazzi, come state? Bene, grazie. Tu? Allora, vi seguo anche tutti i weekend perché siete molto divertenti. Grazie. Sul mio posto di lavoro desidero avere vicino a me il grande Francesco Gabbani perché è una persona molto semplice, solare e allegro. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro anche a te Mario, grazie.
0: Antidroga Emma e Fabri Fibra.

0: Io vado al Messico, cioè vado in Messico al massimo con Vasco Rossi. Ecco, a me piacerebbe, per esempio,
1: sul posto di lavoro avere Vasco.
0: Passare una giornata con Vasco Rossi.
1: Una giornata.
0: Dalle sue parti, però.
1: Sì.
0: Deve essere
1: a zocca. Va bene.
0: Meraviglioso.
1: Con quale cantante italiano o personaggio noto vorreste trascorrere una giornata sul vostro posto di lavoro? Cinzia da Rimini, buongiorno, mi piacerebbe trovare al lavoro Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Anche loro.
1: Lavoro in una sanitaria di ortopedia, quindi ho a che fare con i vecchietti e penso sarebbe una bella botta di vita trovarli in negozio questa mattina.
0: Sì. Paola da Taranto, io vorrei trovare in azienda Doc Luca Argentero per farmi curare il mal di testa, poi se la ride. Ciaone!
1: Ciaone!
0: Ciaone!

0: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
3: E questo?
2: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.

0: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
9: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Detto tra noi, Malika Ayana, Radio Italia, solo musica italiana. Detto tra noi, io di solito mangio primo, secondo, contorno,
1: sì,
0: frutta,
1: addirittura
0: caffè.
1: Ma no.
0: No, secondo un recente studio, ci sarebbe la

0: tendenza di abbandonare il classico pasto con antipasto, primo, secondo e contorno, in favore di pasti più veloci, con una sola portata o piccoli assaggi, magari più volte al giorno.
1: Ma chissà quali possono essere le conseguenze per i ristoranti. Max, dimmi. Se sei d'accordo, io proverei a chiamare lo chef Alessandro Borghese.
2: Ma sentiamo se ci risponde, se non è impegnato in TV.
1: Buongiorno Alessandro.
3: Ma buongiorno a voi. Ormai sto talmente tanto in TV che ci ho letto a forma di telecomando. Comunque sta storia dei pasti veloci è una tendenza che prosegue da anni. Io da anni mi sono adeguato. Come sapete, Alessandro è sempre al passo coi tempi. Voto 10.
1: Beh, insomma, non dovresti darti il voto da solo. Però dici in che modo ti saresti adeguato.
3: Pensa, senza neanche cambiare i prezzi. Se viene il cliente che mi chiede solo un primo, non ci sono problemi. Io gli porto solo il primo. Se viene il cliente che vuole solo il secondo, pronti, gli porto solo il secondo. E se viene quello che vuole solo l'antipasto,
2: gli porti solo l'antipasto.
3: Eh no, è mica son brullo. Per i clienti che vogliono solo l'antipasto c'è un posto dove li mando sempre. No, li mando molto volentieri, più volte al giorno. Volete sapere in quale location li mando?
1: No, grazie, abbiamo capito.
3: Peccato, è un posto dove fanno un ottimo antipasto. Se volete invece mando pure a voi.
1: Scusa Alessandro, no grazie, però se non hai neanche cambiato i prezzi avrai una perdita economica.
3: E certo, le perdite economiche sono notevoli. Voto 10.
1: Ma come voto 10, infatti?
2: Poi per le perdite economiche.
3: Ma le perdite economiche sono per il cliente, mica per me. Io gli do un piatto singolo, ma glielo faccio pagare come un antipasto, primo, secondo e contorno. Te l'ho detto che non ho cambiato i prezzi. Voto 10 più la mancia.
4: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
7: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Paoletta.
1: Oggi non riesco a svegliarmi, mi sto ancora stiracchiando.
0: Come mai?
1: Eppure sono ore che sono, che ne so, sarà il cambio di stagione.
0: Ah, quello sicuramente.
1: Potrebbe essere
0: l'autunno.
1: Quello, la pigrizia, la che poi combatto durante il giorno, però c'è questo attimo che mi prende prima della diretta.
2: Le stagioni in via di mezzo, l'autunno e la primavera, mettono sonno.
1: È vero, ma perché?
2: Come c'è l'aprile, è dolce dormire, no?
1: Sì, ma anche in autunno, perché il corpo ha bisogno di assestamento.
2: Sì, probabile.
1: Poi comunque devi combattere questa situazione del freddo la mattina, del tiepido poi più avanti, e mi prende il torpore, ma mi sto svegliando.
2: Si sta svegliando,
0: lo
2: attenzione.
0: Lo sappiamo.
1: È una minaccia.
0: Sì.
2: No. È prontissima Paoletta, con voi fino alle 12. Salutiamo e ringraziamo Andrea Mazzella.
3: Grazie.
2: Paolo Guarnieri, Max Pierucci. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, a risentirci a domani. Io ringrazio Savi e Mollesi.
2: Mollesi.
3: Montieri.
2: Grazie. Ecco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Papa Leone operato alla Gemelli per un tumore maligno al polmone. L'intervento si è concluso positivamente, assicura il Vaticano. I medici non hanno parlato di chemioterapia. Oggi Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Pressing per più flessibilità dal CDM ok al documento programmatico di bilancio, ma si allungano i tempi della manovra. Ex Ilva, nuovo decreto, area a caldo a Taranto accesa in attesa della Cassazione, tutele per i lavoratori. Ma non si ferma la protesta, oggi terzo giorno di sciopero. Missili russi su Kiev, almeno 6 morti, colpito un impianto petrolifero. Zelensky denuncia, nessun avviso dagli alleati. Trump replica, condividiamo l'intelligence. Svolta nel caso di Liliana Resinovic, sui vestiti trovato il DNA di un uomo sconosciuto, sulle suole delle scarpe niente tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. L'inchiesta sulle donne morte avvelenate a Campobasso, perquisizioni nelle scuole, acquisiti i dati del server dell'Istituto Agrario, oggi controlli in un altro istituto. Le novità del codice della strada, multe più leggere, stop all'obbligo di portare con sé patente e libretto per guidare camion e bus, innalzato limite di età a 70 anni. Champions League, serata da dimenticare per le italiane, Inter sconfitta 4-3 dal Bruges, Napoli battuto dal Villarreal 3-1, alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 14 ottobre 2026 ed è San Callisto. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, l'inquietudine vi farà iniziare la giornata con incertezze e dubbi, poi riprenderete fiducia in voi stessi anche grazie alla calda passione che il partner vi regalerà. Nella vita di coppia riscoprirete il piacere di stare insieme. Toro, in ambito affettivo oggi sarete un po' gelosi perché vi accorgerete che la persona amata vi ha nascosto qualcosa. Sul lavoro dovrete far sentire la vostra voce per evitare che si crei una situazione insostenibile, soprattutto nei rapporti con i colleghi. Gemelli, i rapporti con l'ambiente appaiono vagamente complicati, ma un vostro progetto è ben impostato e vi meriterà molte attenzioni. Le risorse del cuore sono in espansione, ugualmente in aumento è il raggio della vostra influenza. Cancro. Nel lavoro emergeranno situazioni che non vi soddisfano, perciò state attenti a non commettere errori. Venere asseconderà la vostra voglia di nuove relazioni sentimentali e stimolerà il vostro spirito di conquista. Leone. Un eccesso di fiducia può farvi eccedere in qualche situazione. Non parlate troppo e cercate di non esporvi troppo. Frenate la voglia di sommergere il mondo con le vostre convinzioni. Non tutti sono d'accordo con voi. Passate la serata in compagnia degli amici. Vergine, se avete un contratto da sottoscrivere o qualche documento da compilare, non rimandate, è questo il giorno giusto per farlo. Nella vita di coppia armatevi di dolcezza e lasciatevi trasportare in un mondo incantato dove non esistono orari né doveri. Bilancia. Oggi potrete togliervi molte soddisfazioni. Nel lavoro otterrete eccellenti risultati e sotto il profilo finanziario le vostre intuizioni su come spendere in modo intelligente e incrementare i guadagni saranno geniali. Rafforzerete l'intesa con la vostra dolce metà. Scorpione. La luna nel segno si schiera a favore dei vostri sentimenti. Niente di sconvolgente, ma eccitante, quanto basta per movimentare questa giornata autunnale. Se l'amore in questo periodo non è la vostra priorità, allora l'energia positiva andrà indirizzata nel

lavoro. Sagittario. Con Venere in opposizione non sarà facile avere le idee chiare su come comportarsi correttamente nella sfera affettiva. I motivi di tensione con il partner non mancheranno e non saprete come appianarli. Lasciate che siano i gesti ad esprimere i vostri sentimenti. Capricorno. Il particolare influsso lunare vi indurrà ad affrontare dei timori che ritenete insormontabili. Oggi saprete dimostrare il vostro talento che vi consentirà di spopolare nei settori che più vi premono. La vita dell'amore sarà al massimo e gli amici vi cercheranno di continuo. Acquario, nonostante tutto vada nel migliore dei modi, sul lavoro vi sentirete preda di un'ansia senza volto, ma altrettanto fastidiosa. Forse state aspettando una risposta e sapete benissimo che non può giungere subito, ma l'irrazionalità avrà il sopravvento. Pesci, affronterete con prontezza e intuito una situazione di apparente difficoltà. Sarà necessario discutere con il partner una delicata questione che trascurate da troppo tempo. Fate attenzione a non abbandonarvi alle spese, quelle evitabili. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola, la frase della canzone misteriosa. Gli amici ormai si sposano alla mia età. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

La nostra vita, Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno ad ognuno di voi. Ci sono tante persone che fanno trekking, passeggiate, vanno in montagna, ma anche in pianura, e che sono estremamente rispettose dell'ambiente, vanno proprio per godere della natura. Io mi ci metto in mezzo, cioè veramente è una cosa che ti fa tornare la pace dentro e di conseguenza anche fuori. Però tra tutte queste persone c'è anche qualche, chiamiamolo, stupido che va in giro a combinare guai, perché vi parlo delle Tre Cime di Lavaredo, versante bellunese, vicino alla chiesetta della Madonna della Croda. C'è un percorso tra il rifugio Auronzo e Lavaredo, dove a un certo punto vicino alla chiesetta c'è un masso, e su questo masso c'è l'impronta di un dinosauro. È una cosa meravigliosa. È così preziosa che è anche difficile da quantificare, perché parliamo di un'impronta lasciata da un animale che non esiste più circa 210 milioni di anni fa, anche di più. E quindi è qualcosa di così prezioso che non lo possiamo quantificare. È bellissimo arrivare lì e andare a guardare. Beh, è stata vandalizzata un'altra volta. Un imbecille con una bomboletta spray ha lasciato una scritta, credo un nome che non voglio ripetere perché non se lo merita, non è grandissima, però ha lasciato una scritta con la bomboletta spray sotto l'impronta del dinosauro. Guarda, veramente mi viene una voglia di metterti in castigo come farei con un figlio, ma seria, soltanto che non si sa chi è stato, ovviamente. Però se ne sta parlando tanto. Mi auguro che lui legga un articolo, che si possa informare, che possa capire quanto è imbecille, veramente quanto è imbecille, senza rispetto, anche perché quella scritta verrà cancellata e non rimarrà lì per milioni di anni. La sua imbecillità però sì. Vabbè, detto questo, ci dedichiamo alla canzone di un artista che ha una fanbase meravigliosa, perché si chiama Fulminati da Fulminacci. Lui è Fulminacci e questo è Maledetto Me.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana. E delle volte ti viene veramente spontaneo, parlando di quelli che lasciano le scritte con lo spray sulle rocce, con le impronte dei dinosauri. E c'è un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: guarda Paoletta, concordo di più sul primo termine che ti stava uscendo, ma perché si è capito che sull'imbecille è ormai andata.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cravatta?
2: Messa. Scarpe?
1: Queste o queste?
2: Direi tacchi a spillo.
1: Ok. Gemelli?
2: Amore, non stiamo andando sul red carpet, prepariamo una cena.
1: Sì, ma nella nostra cucina arredo 3.
2: Hai ragione, è uno spettacolo. Ritrovarsi in cucina è uno spettacolo. Arredo 3 cucine, uniche come chi le sceglie.
3: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Quanta saggezza in una sola canzone. Dipende. Arabe De Palo su Radio Italia, solo musica italiana. È uscito pochi giorni fa il singolo nuovo di Marco Mengoni e a stretto giro ha pubblicato anche il videoclip, che è ufficiale, toccante, intenso, esattamente come la canzone, e che potete vedere su Radio Italia TV. Ed è un'idea che è nata da Marco Mengoni stesso ed è stata girata da Giulio Rosati in un ufficio postale, però non vi dico di più perché poi così lo vedete, non vi spoilerò niente, se non che alla fine del filmato si sente un numero. Questo numero è il 64. Ora non sappiamo con esattezza perché abbia scelto questo numero, se è una cosa casuale o se nasconde un significato particolare. C'è chi è andato a cercare l'interpretazione numerologica: il 6 è associato all'armonia, all'equilibrio, il 4 invece richiama la concretezza, la costruzione. Non lo sappiamo poi se c'è un altro motivo legato alla musica, allo show nuovo di Marco Mengoni. Comunque questo è il numero che si sente nel video. Noi lo ascoltiamo, Marco Mengoni con Giornate Perse su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tesoro, la canzone di Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Voi come fate? Quando vi addormentate ci riuscite velocemente? Non è un'impresa, perché di questo che parliamo nel Vivere Bene, l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere. Perché oggi, visto che parliamo di tecnologia al mercoledì applicata alla salute, vi voglio parlare di un'app che aiuta nel rilassamento. Si chiama Better Sleep, si scrive Better Sleep con due E. E quest'app aiuta ad addormentarsi però seguendo il proprio ritmo. È una tecnologia intelligente che mette insieme suoni, melodie senza limiti e dà la possibilità di personalizzare la propria esperienza per rilassarsi, e ci sono parecchie funzioni disponibili. Traccia e capisce come dormi, ci sono suoni, musica senza fine per essere cullati verso un sonno tranquillo, mettendo insieme suoni e musica calmanti. Ci sono le meditazioni guidate con pratiche come la visualizzazione, l'ipnosi, lo yoga, in grado di calmare e acquietare la mente. Le storie della buonanotte raccontate con calore, arricchite da questa colonna sonora che si sceglie, quindi può essere personalizzata. Esercizi di respirazione calmanti con delle tecniche guidate di respirazione abbinate poi ai suoni della natura. Anche qui puoi scegliere quali suoni. Può essere un aiuto se avete difficoltà nell'addormentamento. È disponibile per tutti i dispositivi e ve lo ripeto, si chiama Better Sleep, è scritto Better Sleep con due E.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9

0: perfetto sa di felicità.
1: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
2: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
3: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita
6: Arredissima.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Isopar 01 Distribution presenta.
10: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
9: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
9: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

Ruta Gold Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Ci trasferiamo in Giappone con il pensiero a Tokyo, esattamente dove c'è un locale, un club, una discoteca. È un'immagine, una discoteca dove si va a ballare? No, si leggono libri a tempo di musica a tempo di musica elettronica. È un evento, in realtà non si va lì solo per quello, però c'è questo evento che si chiama Juicy Book Rave, dura 4 ore e si fa al mattino. È un locale molto conosciuto nella scena underground giapponese, si chiama Lo Spread, e c'è la classica pista da ballo, viene ricoperta da tappeti, si trasforma in uno spazio relax, e quindi se tu vai lì ti puoi sedere, ti puoi sdraiare, ti puoi mettere comodo come fai abitualmente per leggere, e nel frattempo alla console si alternano alcuni dei DJ più popolari del Giappone che fanno una selezione di musica elettronica. Il biglietto costa 11 euro, comprende 2 consumazioni, io non credo alcoliche perché al mattino ti stoni se bevi un gin tonica alle 11, e i partecipanti poi possono scegliere se portarsi il proprio libro da casa oppure comprarne uno lì in vendita. C'è tutta una serie di libri selezionati dagli organizzatori. Poi durante l'ultima ora della seduta il volume della musica viene alzato e si può scegliere se continuare a leggere o a mettersi a ballare. Però io credo che la difficoltà sia iniziare un libro nuovo in quel contesto, perché hai bisogno di grande concentrazione se c'è la musica. Io quando sto leggendo un libro che mi piace può succedere qualsiasi cosa intorno a me, manco me ne accorgo perché sono dentro la storia, sono presa. Però quando inizio un libro non sempre trovi il libro che ti prende immediatamente. È buffo, però qualsiasi cosa fatta per spingere le persone a leggere vale la pena, vale la pena. Adesso ascoltiamo Levante, che ha già fatto sapere che non andrà al prossimo Festival di Sanremo, e la sentiamo con il suo singolo che si chiama Ruggine su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 14 ottobre 2026. Blitz per lo spritz. Il ladro che ruba solo gli ingredienti per lo spritz e lascia lì le bottiglie pregiate. Il furto è avvenuto in un ristorante a Venezia. L'autore del colpo ha forzato la porta d'ingresso senza che nessuno lo notasse, portando via una defurtiva decisamente specifica. Il Parlamento ha dato il via libera da Camera e Senato alle risoluzioni di maggioranza sul documento di programmazione finanziaria e sullo scostamento di bilancio. L'Istat segnala che la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è pari al 63%. Per la casa e per le udienze e per le utenze gli incrementi sono addirittura superiori al 100%, raddoppiati. L'economia mondiale, dice il Fondo Monetario Internazionale, ha retto lo shock.

0: ma potrebbe essere ancora messa alla prova. Bene il riorientamento energetico, ci vogliono più investimenti per l'intelligenza artificiale. Il caso di Ilaria Salis, l'appello di Milano ha annullato la sentenza di primo grado che condannava la eurodeputata a risarcire i due assistenti licenziati. Dunque hanno dato ragione alla Ilaria. Ci sono sempre attese e curiosità intanto per verificare la ricaduta nelle tasche della gente e degli interventi del governo sui carburanti. E Giorgetti, il ministro dell'economia, dice avanti nella rotta del consolidamento. Ok al Parlamento, risoluzione della maggioranza, via libera allo scostamento di bilancio alla faccia dell'Europa. La salute del Papa, l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone di rimozione di un nodulo al polmone è riuscito e concluso, almeno dal punto di vista tecnico. Dice Anna Valle, la mia immagine deriva dai ruoli che ho interpretato. Ah, interessante, buona questa. Lo sport, il basket, mazzata per l'Olimpia Milano in Eurolega, quinta giornata. La squadra di Milano è stata sconfitta in casa da Real Madrid. Oggi a vincere ci prova in trasferta a Parigi la Virtus di Bologna. Per il calcio, Italia che cerca il riscatto dopo la doppia mazzata nella seconda giornata di Champions League con le sconfitte dell'Inter e del Napoli. Oggi ci sono Feyenoord contro Como e Roma contro Real Madrid. Domani poi sarà il turno delle altre coppe. Seconda giornata in Europa League con Salisburgo, Milan, Celta, Vigo, Juventus e via. Prima giornata la Conference League con Atalanta, Pafos. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Correnti orientali interessano l'Italia, ma la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, con solo qualche nube irregolare e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, salvo la possibilità di qualche debole precipitazione sulle Alpi orientali di confine. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meteo è un appuntamento...
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, è stato intervistato lo chef famosissimo Davide Oldani, perché è stato ospite in un festival, il Festival del Gusto a Bologna, e diciamo che ha lanciato una provocazione che mi ha fatto riflettere, perché mi ha portato a fare un mea culpa, perché dice lo chef Davide Oldani che vorrebbe eliminare dai ristoranti il menù bambini, che è un'invenzione degli ultimi decenni, diciamo la verità. E Davide Oldani dice: per fortuna ne vedo sempre di meno in giro, e ha spiegato la sua teoria. Secondo lui, restringere la scelta al ristorante ai bambini, a pasta al pomodoro e cotoletta con patatine, è la strategia sbagliata se si vuole allenare il palato dei più piccoli, e al contrario, assaggiando piatti, accostamenti diversi, l'alimentazione dei bambini si equiparerebbe in fretta a quella degli adulti. Però io aggiungo anche un'altra cosa, un errore che facciamo a casa, e che noi facciamo così anche a casa, e lo facciamo per pigrizia, perché tante volte non abbiamo voglia di sentire le lamentele dei figli nelle orecchie e li accontentiamo, e quindi se c'è quella verdura che a loro non piace non gliela diamo, e gli forniamo l'alternativa. Perché io vi faccio una domanda: se siete adulti quanto me, quando eravate piccoli e c'era un piatto da mangiare, la vostra mamma, il vostro papà vi davano un'alternativa? Sì, ma figurati, impossibile.
1: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Piangere a 90 era Blanco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: E vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
4: Ma cosa?
6: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV 8.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
9: Basta che sia un cascaio.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!

0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
1: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
2: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepack.org.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
3: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
4: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, hanno sbagliato. Il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti. Oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato. Biglietti su livenation.it.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75 euro, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno anche a te, Enzo Miccio. Questo è il tuo appuntamento, Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Paoletta mia, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Stamattina voglio affrontare un tema veramente delicato che mette più ansia di una cena romantica, ed è conoscere per la prima volta i futuri suoceri. Attenzione, si cammina in un campo minato. Allora, perché se con il partner basta uno sguardo complice, davanti a mamma e papà bisogna giocarsi bene le proprie carte. E allora ecco il bon ton del primo appuntamento con i suoceri. Primo capitolo: le cose da dire sono tantissime. Infatti le ho divise un pochettino, ne parleremo nei prossimi giorni. Primo consiglio: l'abbigliamento. La parola d'ordine è equilibrio. Non serve presentarsi come a un matrimonio reale, ma nemmeno come se si fosse appena scesi dal divano, ok? Scegliamo quindi un look curato, adatto al luogo, all'occasione, che racconti un po' chi siamo senza esagerare. Attenzione, la suocera all'occhio lungo, ricordiamoci che l'eleganza non è farsi notare a tutti i costi, ma lasciare una bella impressione di sé. Secondo punto: la puntualità. Arrivare in ritardo al primo incontro non è certamente un buon biglietto da visita, ragazze mie. Meglio arrivare con qualche minuto prima, con un bel sorriso e, perché no, un piccolo pensiero per chi ci ospita. Dei fiori sono perfetti, la scatola dei cioccolatini è un must, o un dolce sarebbe perfetto fatto da voi, così capisce che sapete anche cucinare, anche se mentite spudoratamente. Attenzione però, niente regali troppo impegnativi per la prima volta, ok? Non stiamo chiedendo la mano, almeno non ancora, quindi il mio suggerimento è un bel mazzo di fiori. Terzo, le buone maniere a tavola. Qui si gioca veramente una partita importante. Cellulare silenzioso, niente occhi incollati allo schermo e soprattutto ascolto. Interesse e conversazione, fatevi vedere interessate, fatevi vedere che siete sul pezzo, fate domande, insomma, partecipiamo al dialogo e complimentiamoci per la cena, ok? Ricordiamoci, parlare con la bocca piena non è mai un gesto seducente, nemmeno se siamo irresistibilmente belle, ok? Ragazze, poi ce ne saranno tanti altri, ce la faremo, tranquilla, farete sicuramente un figurone. Paoletta mia, noi ci sentiamo domani.
0: Grazie Enzo, a domani, baci.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana e portare in tavola frutta e verdura controllate? Ma vai da Conad! Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad. È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia. Perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e la tua famiglia. Visita conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, eh. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia.

0: parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e da giovedì, supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

Le donne lo sanno, Ligabue è su Radio Italia, solo musica italiana. E poco fa citavamo lo chef Oldani che come provocazione diceva non bisognerebbe più fare il menù bambini, perché i bambini dovrebbero assaggiare tutto. E a questo proposito avete scritto in tantissimi, anche Sara da Mairano, che fa l'insegnante, sta per entrare alla scuola e dice: quindi non potrò ascoltarti, mi dispiace, però è interessante quello che dice, quindi lo leggerò lo stesso anche se non ci puoi ascoltare. È vero, le mense sono sempre di qualità, sempre di più, ma i cibi hanno grande varietà e per far assaggiare alcune cose ai bambini è una battaglia. Sanno che con me devono mangiare almeno metà di tutto, ma credimi, è una contrattazione continua e spesso le colleghe lasciano stare. Sono bambini non abituati ad assaggiare cibi nuovi, a cui basta leggere ceci, pesce, per partire dal presupposto che fa schifo. È veramente difficile, questo fa schifo è terribile, ma io non avrei mai potuto dirlo da bambina, ma mai, la reazione sarebbe stata decisamente brutta, e suppongo anche per voi la stessa esperienza, ripeto, se siete adulti quanto me. E la mia alternativa quando ero bambina, scrive Silvia da Jesolo, e non mi andava bene quello che aveva preparato la mamma, era pane e acqua, e sono andata avanti così fino a circa 10 anni, ma sono stata portata anche dal medico, abbiamo fatto visite ed era così. E adesso i figli o non mangiano, oppure l'alternativa i grissini. E quando i miei bambini diventeranno grandi, comunque diventeranno grandi anche se hanno queste limitazioni. Vero Silvia, però lì dove si può bisogna lavorarci. E a proposito delle alternative che avevamo quando eravamo piccoli, Simona da Milano, e niente alternativa, quello che faceva la mamma si mangiava, a volte storcendo il naso, a volte lo si lasciava, quasi mai perché insistevano per farti finire tutto. Comunque così imparavamo a mangiare di tutto, poi crescendo ognuno con i suoi gusti, ma almeno avevamo provato e assaggiato. Come ti capisco, eravamo tutti nella stessa barca. Per noi adesso la canzone di Geolier insieme ad Achille Lauro.

Mamma mia, che bella questa canzone. Geolie insieme ad Achille Lauro era per noi, e venerdì uscirà il nuovo album di Geolie, Tutto è possibile, atto 2, con questa canzone su Radio Italia, solo musica italiana, le 11 in punto.

Elisa, il suo singolo Kintsugi su Radio Italia, solo musica italiana, e stiamo per ascoltare Jovanotti. Entrambi, Elisa e Jovanotti, saranno presenti alla Festa del Cinema di Roma perché partecipano proprio. E Elisa ha già confermato all'inizio del mese, Jovanotti ha confermato l'altro ieri, e tutti e due prenderanno parte alle anteprime dei documentari che sono dedicati a loro. Elisa sarà a Roma venerdì 23 ottobre per Kintsugi e Sono la mia opera, e poi il giorno di Jovanotti invece sarà venerdì 16 per Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, e noi siamo la radio ufficiale di questo documentario. Lo ascoltiamo adesso insieme ad Alfa, e questo è Buon Vento.

Sacrilegge, Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. E i gatti in Giappone, per non essere fuori legge, devono mettere la firma quando vengono adottati. No, ma è veramente una cosa stupenda, ovviamente è simbolica, e accade in alcuni gattili, perché anche lì funziona così: esistono i gattili che raccolgono i gatti da strada e li proteggono, e poi il compito di questi gattili è poterli affidare alle famiglie, no? Come succede dalle nostre parti. Ma quando un gattino viene adottato, prendono la zampina di questo gattino, la appoggiano sul tampone con l'inchiostro e poi sulla carta, e quindi il gattino lascia la sua piccola impronta ricordo. Chiaramente non è obbligatorio, non è una regola dei rifugi giapponesi, però in tanti hanno iniziato a proporla, e in questo modo c'è il contributo stesso del gattino. Ma è qualcosa, ripeto, di molto simbolico, però io lo trovo tenerissimo. Immagino che sia un inchiostro che non fa del male al gatto, anche perché poi i gatti si lavano spessissimo, sono super puliti, quindi si leccano e non bisogna rischiare, non c'è niente che gli possa far male. Poi, conoscendo i giapponesi, sono attentissimi. Noi ci dedichiamo a Gianna Nannini, questo è Meraviglioso Errore.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il racconto di questo amore imperfetto, Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Italia, Solo musica italiana.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente.
7: Vado subito al punto.
8: De chi? De che? Ma de quando? De come?
7: Non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Provo il microfono. Sa de tappo. Beviamo.
7: Ma che... Ci siamo capiti.
8: No. Grazie a tutti.
10: No,
8: davvero.
10: No.
8: Grazie.
10: No.
8: Graziella e grazie...
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata. Sul 9.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
12: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
14: Yakult Plus.
15: Pesca.
14: 20 miliardi di probiotici LCS.
15: Pesca.
14: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
15: Pesca.
14: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
16: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
17: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile. Qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
18: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Cyberpunk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Orietta Berti e con un leggero ritardo ha fatto vedere sui social cosa le hanno regalato le sue due nipotine Olivia e Ottavia per la festa dei nonni, perché queste bimbe hanno creato un biglietto di auguri molto colorato sia per lei che per Osvaldo, suo marito, famosissimo Osvaldo anche lui, e si sono commossi per il 2 ottobre ritardato. Orietta e il marito hanno anche cenato insieme alle nipotine e hanno realizzato questi biglietti segnaposto, perché la festa dei nonni deve essere tutti i giorni, come hanno detto. E qui nonna Orietta Berti, l'ascoltiamo con Nina Zilli, Danti, Maledetto Settembre.

0: L'anno che verrà, Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è col cinema, le serie TV, e il mercoledì ci dedichiamo in genere a qualcosa del passato da riguardare. Io vi ho accennato ad una storia questa settimana, purtroppo per la perdita di un collega, di Federico l'Olandese Volante, e alcuni mi hanno fatto notare: ma questa è la storia di un film? Sì, ma un film che racconta una storia vera. E allora vi parlo di questo film del 2009 che vi consiglio, ambientato negli anni 60, quando le radio private erano vietate. Il titolo è I Love Radio Rock. Inghilterra, anni di monopolio radiofonico affidato al governo inglese, la BBC era l'unica stazione che poteva trasmettere, e nel 1964 Radio Caroline accende i microfoni e inizia a provare a capovolgere la situazione, perché quello che il pubblico voleva ascoltare non era solo quello che faceva sentire la radio nazionale, e quindi c'era bisogno di un rinnovamento. Un imprenditore irlandese, Ronan O'Reilly, ebbe l'idea e quindi mise insieme un gruppo di DJ coraggiosi, tra questi Federico l'Olandese Volante, anche se nel film ovviamente non c'è perché è stato girato come se fosse negli anni 60, e iniziarono a trasmettere musica tutto il giorno su Radio Caroline, su una nave adibita a radio galleggiante, e questa era la soluzione, appunto, andare in mare, perché a poca distanza dalle coste finiva e finisce l'influenza della legislazione, si è in acque internazionali, quindi si poteva trasmettere. Ed è per quello, no, che Federico l'Olandese Volante è stato considerato un pioniere, perché lo è stato veramente. E per vedere questo film lo trovate in streaming, e vi ricordo che si chiama I Love Radio Rock.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un casino.

0: Sky.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
0: Basta che sia un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
0: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
6: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
7: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
6: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
5: Vabbè, ascoltiamo.
6: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
7: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
6: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
8: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
17: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
18: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
17: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
19: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. Bye.

0: Una volta l'ho ricordato che c'è ancora DJ Axe. Siamo pronti per riascoltare la frase interpretata ed estratta da una canzone da Luca Ward questa mattina. Risentiamola.
1: Gli amici ormai si sposano alla mia età.
0: Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, era questa la canzone da individuare e ce l'ha fatta Lorenzo da Travagliato, provincia di Brescia. Bravissimo Lorenzo, complimenti a te. Lorenzo lavora come idraulico, è appassionato di equitazione, ama spaziare diversi generi musicali, ama la musica italiana. Lorenzo, un abbraccio a te, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Da Dio Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo due campioni del mondo di tiramisù. Uno è italiano e difende la nostra tradizione, l'altro invece a sorpresa è brasiliano, perché il tiramisù è un dolce chiamato in tutto il mondo. E sono due dei vincitori della Tiramisù World Cup, che è un evento che mette in gara, in competizione, tanti appassionati di questo dolce che arrivano da tutto il mondo. Si sono sfidati quest'anno 320 concorrenti, ma la cosa bella è che arrivavano da 33 nazioni diverse, con 130 giudici buongustai, e che hanno preparato poi la loro porzione di tiramisù in 40 minuti. Questo è il tempo che avevano a disposizione. Marcos Muzzi è un apicoltore di San Paolo in Brasile e ha vinto nella categoria dedicata alla ricetta originale, pensa, che vede l'utilizzo di 6 ingredienti base, quindi le uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao. L'Italia poi ha recuperato per quanto riguarda la ricetta creativa Ciro Tommasini, che ha vinto con un tiramisù a forma di alveare preparato con l'aggiunta di composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Ciao. Vabbè, adesso vado a cercarmi un dolce, mi è venuta fame dicendolo da sola, capito? Va bene, adesso abbiamo il tempo di ascoltare Falco a metà, la canzone di Gianluca Grignani su Radio Italia, solo musica italiana. Maronna mia, che voglia.

0: Falco a metà, Gianluca Grignani su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è Mario Volanti.
1: Eccomi qui, buongiorno Paletta, come stai? Tutto bene?
0: Molto bene, grazie capo.
1: Oh, hai visto che bella sole oggi, sì. Qui a Cologno Monzese, brilla il sole.
0: Sì.
1: Ecco, è un'estate che non finisce quasi mai.
0: Beh, oddio, no, fa freschetto.
1: No, ho capito, vabbè, però è un fresco insopportabile, non
0: sì,
1: so.
0: Sì, quello sì.
1: Anzi, hai fatto un giro, no, non hai fatto un giro per l'Italia, come va? Ho sentito altre cose.
0: Sì, giro per l'Italia no, però...
1: Nelle
0: sì.
1: temperature, perché noi dobbiamo sempre essere informati, a parte che, vabbè, abbiamo il nostro Alfano che ci informa in linea di massima, però poi non può dire, non so, a... Che ne so,
0: Palermo,
1: no, una cosa più piccola, non so,
0: Canicattì,
1: più piccola,
0: Barletta, Vitulazzo,
1: a Barcellona, Pozzo di Gotto,
0: Bellona,
1: oppure non lo so, non mi viene.
0: In quale parte dell'Italia vorresti andare?
1: In Emilia Romagna, a Riccione, dai, a Riccione, che tempo c'è?
0: O a Rimini,
1: dell'aria, a mezza in alto, questo.
0: Ce lo possono raccontare gli ascoltatori, sicuramente.
1: Quello, hai capito? Quello, noi, questo è il dettaglio. Poi,
0: sì.
1: Giustamente, Alfano è un pochino più generale.
0: Certo.
1: Lombardia, nord, centro, sud, delle isole, ma nello specifico.
0: Ci
1: a
0: pensano
1: Pessano
0: loro.
1: Con Bornago, per intenderci. Vabbè, detta questa cosa che non c'entra più niente,
0: bene.
1: Io mi prenderei la radio.
0: Sì. Tutta tua.
1: Allora, cara Paoletta, noi se Dio vuole ci incontreremo domani più o meno a quest'ora.
0: Sì.
1: Sono le 12:03:31. È il momento dell'informazione. Quindi
0: Sky TG24. Sono

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Vigilia del Consiglio europeo, Meloni al Senato definisce rischiosa la scelta di Trump sul gasolio russo e sull'energia insiste, correggere le regole, Bruxelles dia una risposta rapida. Missili russi sull'Ucraina, colpite 6 centrali elettriche a Kiev, Kharkiv, i 600.000 senza luce, Zelensky attacca, è una mancanza di rispetto per gli Stati Uniti. Notte tranquilla per il Papa, operato al Gemelli per un tumore maligno al polmone, intervento riuscito, assicura il Vaticano, i medici non hanno parlato di chemioterapia. Individuati i responsabili delle 6 aggressioni con minicar a Roma, i 2 minorenni hanno confessato, ascoltati nella notte dai PM, sono accusati di tentato omicidio. Svolta nel caso di Liliana Rizinovic, sui vestiti trovato il DNA di un uomo sconosciuto, sulle suole delle scarpe niente traccia del terreno dove fu trovato il

0: Ex Ilva, nuovo decreto, area caldo a Taranto accesa in attesa della Cassazione e tutele per i lavoratori. Ma non si ferma la protesta, oggi terzo giorno di sciopero. Le novità del codice della strada, multe più leggere, stop all'obbligo di portare con sé patente e libretto per guidare camion e bus, innalzato il limite di età ai 70 anni. Champions League, Inter e Napoli battute da Brugge e Villarreal alle 18.45, il Como ospite il Feyenoord, alle 21 la Roma affronta il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ebbene, eccolo qui, il terzo spaccato dalla nuova classifica, uno spaccato che contiene le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Al numero 12, Marrakech e Guèche propongono Casi.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

siamo giunti al termine di questo nuovo incontro con un pezzo di classifica. Domani ci saranno le posizioni invece che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso vi lascio qualche minutino, tornerò con voi, musica e notizie come sempre fino alle 13, tra poco.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona perché mia.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
13: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
14: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
15: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

nostro interrogativo. Il cambiamento climatico rischia di creare problemi anche al surf. L'allarme arriva da alcuni esperti, secondo cui la maggioranza delle onde da surf rischia di scomparire nei prossimi decenni. Il fenomeno potrebbe danneggiare molto quei luoghi unici in cui le mareggiate oceaniche si trasformano in onde da cavalcare. Diciamo che alcuni studi prevedono che l'89% di questi luoghi potrebbe avere problemi ambientali in futuro. Le coste che rischiano di dire addio alle onde si troverebbero a El Salvador e nel Regno Unito, ma anche in Brasile e anche in Australia.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare di tortellini carissimi. Sta facendo discutere la storia che arriva da Bologna, dove un negozio di pasta fresca propone dei tortellini al prezzo di 72 euro al chilo. Sono fatti in casa con ingredienti di primissima qualità e sono pesanti poco più di un grammo. I titolari dell'esercizio hanno spiegato che vendendoli a 59 euro ci stavano rimettendo perché i tortellini piccoli sono difficili da fare. Nonostante i prezzi alti, la richiesta per averli è molto alta, al punto che il negozio sta cercando nuovi sfoglini per prepararli. Hai capito?
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Zero Uno Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
9: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
10: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti, oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato, biglietti su livenation.it.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Quando Maurizio Crozza torna...
14: È tutto pronto?
13: Si sente.
14: Vado subito al punto.
15: E chi? Perché? Ma de quando? De come?
14: Non lo so.
16: E come non lo sa?
14: Hai capito?
16: Veramente no. No.
17: Provo microfono, sa de tappo.
18: Beviamo!
19: Ma che...
14: Ci siamo capiti.
15: No. Grazie a tutti,
18: no,
15: davvero.
18: No.
15: Grazie,
18: no.
15: Graziella, e grazie...
16: No, presidente.
15: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
21: Sì.
20: E questo?
21: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.

bisogno da

E dopo i tortellini, prima adesso parliamo di Zucchero, ma di Zucchero il cantante che abbiamo appena ascoltato con Overdose d'amore. E lui, Adelmo, celebra i 40 anni di blues con 7 concerti all'Arena di Verona nell'autunno del prossimo anno, il 2027. Gli appuntamenti sono in programma il 25, 26, 28 e 30 settembre, 27 ovviamente, e il 2, 3 e 4 ottobre dell'anno prossimo, come ho già detto, per festeggiare l'album che ha segnato la storia della musica. Il bluesman tornerà così nell'anfiteatro veronese, dove ha stabilito il primato, 66 show e 800.000 spettatori provenienti da tutto il mondo. Questi numeri lo hanno reso l'artista italiano con il maggior numero di live e di presenze all'Arena di Verona.

0: Questi erano i paparazzi. E adesso qui abbiamo i marini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo l'eletto.
2: Buongiorno capo, buongiorno. Capo, a tutti.
0: Come siamo oggi?
2: Leopardatina.
1: È scappato dalla gabbia.
0: Attenzione,
1: oggi.
0: Marino, che hai tre ore di leopardamento.
1: Sono a posto.
0: Ti devi salvare.
1: Scappo, caro capo.
2: Ma io corro più veloce, mi sa. Sì.
0: Hai capito?
2: Io corro
1: è
2: più
1: come
2: veloce.
1: La gazzella, capito? La storia della gazzella.
0: Sì, che si sveglia, devi correre.
1: Vabbè.
0: Care amiche, cari amici all'ascolto, sto per lasciarvi con queste due creature del primo pomeriggio. Anche quest'oggi abbiamo Mauro Marino in forma, veramente.
1: Ni.
0: E abbiamo la nostra Francesca Letta in forma, vero?
2: Sì.
0: Lei è sì, tu sei Ni. Vabbè. Ma prima di voi c'è qui un altro che sicuramente saprà che cosa raccontare alle amiche e agli amici all'ascolto, certo. Perché sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon mercoledì 14 ottobre 2026. La vicenda della minicar che imperversa e spaventa a Roma. Attenzione, ci sono dei fermi. Sballo totale, un 26enne è stato arrestato a Torino dopo che la polizia ha trovato oltre 200 kg di droga e materiale per confezionarla, 5 armi e munizioni, 85.000 euro in contanti. Gli agenti lo hanno intercettato mentre portava dall'auto al magazzino una grossa cassa. Cosa c'è dentro lì? Lui ha fatto resistenza al controllo, fatevi i fatti vostri, mi ha detto un'altra parola. È stato però bloccato, nella cassa c'erano 45 kg di hashish. Il resto cocaina, ketamina, marijuana, in macchina in due garage di cui l'uomo aveva chiave e telecomando. A Torino piangono per Angelo Marello, lo storico carrozziere di Corso Tortona, conosciuto da generazioni di torinesi, legatissimo al mondo della granata del Torino Calcio. È morto, aveva 92 anni, con lui se ne va una figura che aveva attraversato decenni di vita cittadina, trasformando la propria officina in qualcosa di molto diverso da un luogo di lavoro. Marello era conosciuto come il carrozziere con il cuore. Addio Angelo Marello, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato, Angelo. Il Papa, l'intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone di rimozione di un nodulo al polmone è riuscito e concluso, dicono tutti esperti e non. Speriamo ovviamente tutti che abbiano ragione. Intanto continua l'assistenza e la preghiera per Papa Leone. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 in Italia è cresciuta appunto del 63%. Per la casa e per le utenze gli incrementi addirittura sono oltre il 100%, quindi più che raddoppiati. E lo rileva l'Istat, per i beni industriali non energetici l'aumento è stato di poco superiore al 25%, diminuzione al 60% del costo di beni e servizi di informazione. Il Ministero della Cultura ha firmato 3 atti di compravendita per un valore di oltre 2,6 milioni di euro destinati a Casa Balla e al futuro museo dedicato a Mario Sironi, Centro Studi Sironiani. Dice Brigitte Nielsen: ho un ricordo terribile del matrimonio con Stallone, dice la Nielsen. Qualcosa cambiò la stessa notte, la prima notte del matrimonio. Fu terribile, una cosa che io non dimenticherò mai. Lui era molto cattivo psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Io mi sentivo in pericolo. Lo sport, e per lo sport il calcio. Inizio pessimo della giornata di Champions League per le squadre italiane, tutte e due sconfitte. L'Inter ha perso in casa col Club Brugge 4-3, il Napoli ha perso sul campo del Villarreal, il Villarreal ha vinto per 3-1. Oggi ci sono le altre due squadre in campo, il Como è atteso dagli olandesi del Feyenoord, la Roma attende il Real Madrid di Mourinho. Poi domani ci saranno spazi per le altre coppe in Europa League, seconda giornata, domani Salisburgo-Milan, Celta-Vigo contro Juventus, e sempre domani via alla Conference League, nella prima giornata c'è l'Atalanta che attende il Paphos. Basket, quinta giornata dell'Eurolega, iniziata male l'avventura degli italiani. Ieri l'Olimpia Milano ha perso in casa con il Real Madrid. Oggi ci prova la Virtus Bologna, che è attesa in Francia dal Paris. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ora.

0: ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Venti da est e moderata alta pressione sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo parzialmente nuvolosi e non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature di poco superiori alla media del periodo. In serata e nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare se non per un ulteriore rasserenamento, specie sulle regioni centro-meridionali. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Uè, guaglio, stiamo acca a Milano, ci sta la costiera amalfitana.
1: Non te può portare a Milano.
0: L'ho portata, me la sono portata in groppa.
1: Guarda chi si è portato di là, guarda.
0: Ha raccolto i capelli.
1: Oggi un po' samurai, un
0: sciolgo
1: po'
0: le trecce. Samurai Jay?
1: Sì, no, un po' samurai. No, l'ultimo samurai. Tom Cruise nell'ultimo samurai che aveva quella pettinatura lì.
0: Mi piacerebbe Tom Cruise nell'ultimo samurai.
1: Comunque, di là c'è quel...
0: Mi piacerebbe a Tom Cruise, c'è qualche anno in meno, hai capito? Tom è vecchio, più vecchio.
1: Esatto, no, io mi riferisco a Tom quando fece.
0: Vabbè,
1: quando
0: c'è
1: fece.
0: Il malandrino di là che è un po' Cruise anche lui e ognuno ha la propria Cruise, che te devo dire?
1: Sì. Santa Cruz.
0: Possiamo andare?
1: Possiamo dire chi siamo?
0: I Daniel Santa Cruz Ensemble, sai chi erano?
1: No.
0: I maestro Bruno Santori e
1: compa. Non sapevo. Ciao maestro Bruno Santori. Inizio con l'inizio di oggi.
0: Vabbè, è così.
1: Ma le voci che sentite sono quelle di
2: Mauro Marino.
0: Siamo sicuri.
2: Francesca Leto.
1: Parlo per me, sono
0: che
1: sicura.
0: Era in gabbia ed è scappata. Oggi è leopardata.
1: Sono la fuggitiva. C'è anche il numero 331-995-0095.
0: Bene. Dopo questo inizio sfavillante e scintillante possiamo anche andare al cinema per 25 secondi e poi tornare con la nostra musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Manhattan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: capito il titolo.
1: Parlare d'amore, ma che colleghi la base hawaiana alla fine della canzone di Safe,
0: ma questa in effetti è,
1: secondo me, ci sta proprio benissimo.
0: La base hawaiana, però, che arriverà dopo, è una, un altro genere musicale, non è hawaiana.
1: Sì, sì, che ci gioca bene, vabbè, ci stiamo perdendo. Per i saluti a caso,
0: andiamo
1: che tra
0: tardi,
1: poco li
0: va,
1: facciamo
0: andiamo,
1: con la base hawaiana.
0: Sì, sì.
2: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
4: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
3: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
9: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
13: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
12: Perché la ricerca non si ferma.
14: Ma possiamo venire anche noi?
12: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
17: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
19: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 €. Pagabili in 60 rate da 339 €, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
20: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica del laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
21: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
22: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
23: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
22: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
21: E vabbè, ascoltiamo.
22: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
21: Ma cosa?
23: Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
22: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
24: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21:30. Su TV 8.

0: che è successo?
1: Niente.
0: Ah, ok,
1: niente,
0: no, infatti, niente, no, stavo preoccupando. Va bene, c'era anche Marco Mengoni con Giornate Perse prima, Elodie, Bagno a mezzanotte. Siamo pronti, fallo tu che sono ancora un po' raffreddato.
1: Dai, dai, allora dai, lo via, faccio dai, io.
0: Su, su.
1: Siamo pronti per il primo giro dei saluti a caso.
0: Oh, molto bene. Buongiorno Mauro e Francesca, buona giornata. Per favore potete fare gli auguri a Sail, da che è diventata mamma. Un saluto
1: auguri
0: anche da zia Greta, da Tina, Emanuela, grazie di cuore.
1: Che bello,
0: tanti auguri
1: Selda, evviva. Salutiamo anche una nostra ascoltatrice, si chiama Giulia da Genova. Ciao,
0: ciao
1: Giulia.
0: Giulia, poi chi c'è? Vai tu.
1: C'è anche Giada che
0: ciao,
1: ci chiede
0: Giada,
1: degli artisti genovesi,
0: sì,
1: che passeremo sicuramente.
0: Certo.
1: Stai ascolto Giada che arrivano. E poi salutiamo anche Stefania di Pavia.
0: Ciao Stefania. Io volevo salutare un mio amico, il maestro Mario Fasciano, che ha collaborato tra l'altro con artisti del calibro dei Deep Purple, dei musicisti dei Genesis. Ecco, Mario dopo 40 anni torna a suonare al Forum Studio di Roma il 7 novembre, quindi volevo fargli in bocca al lupo e salutarlo.
1: In bocca al lupo.
0: Ciao Mario, bravo, bravo, bravo, bene. Abbiamo detto tutto?
1: Sì, abbiamo detto tutto per ora. Per
0: c'è un
1: ora
0: problema tra che oggi
1: problema?
0: E domani. Un asteroide.
1: Ah, ma quello là dell'asteroide.
0: Guarda, è una cosa importante.
1: Non è
0: no, perché passa vicino, vicino, vicino,
1: Ma vicino.
0: È vicino, vicino, vicino.
1: Che si può anche. Cioè sentiamo più.
0: Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Salutiamo, visto che ce la facciamo, abbiamo pochi secondi, anche il nostro amico Stefano che ieri ha festeggiato il compleanno a Palazzo
1: auguri.
0: Reale di Torino.
1: Bello,
0: hai capito?
1: Stefano.
0: E ancora auguri. E adesso in Negramaro.

0: La leggila, leggila.
1: La
0: dai,
1: leggo.
0: Dai,
1: allora, allora attenzione, Max manda questa freddurina. Sì. Secondo me l'abbiamo già sentita, ma sì, io la dico per chi non la sapesse. Mm-hmm. Cosa pensa una mosca appoggiata ad un cancello? Mosca Valco. Che mosca?
0: Abbiamo capito.
1: Cancello.

0: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Molto bene, Biagio Antonacci, attenzione perché tra oggi e domani due asteroidi grandi parecchio passeranno vicinissimi a noi, alla Terra.
1: Ma dai, sì, che sì, bello!
0: Sì, sì. Sono stati scoperti, come che bello?
1: Eh sì, voglio vederlo l'asteroide, è grande, quindi sì, magari si può anche
0: spera
1: vedere.
0: Già che non ti becchi, perché se ti becca. Comunque, sono stati scoperti solo negli ultimi giorni dai sistemi di sorveglianza della difesa planetaria. Ecco. Io manco sapevo che c'era un sistema di sorveglianza e difesa planetaria.
1: Comunque, cosa dicono? Cosa dicono?
0: Sono due massi, sono grandi tra i 10 e i 24 metri, passeranno a una distanza di circa 220.000 chilometri dalla superficie terrestre. No, e tu mi dirai, ma 220.000
1: chilometri? Ma come faccio a vederli 220.000 chilometri?
0: Amore mio, però calcola che sembra una grande distanza, ma in realtà c'è da considerare che non sono poi così lontani, perché solitamente gli asteroidi transitano all'interno dell'orbita lunare che dista 384.000 chilometri.
1: Quindi
0: da noi.
1: Se tanto mi dà tanto, 384.000 è molto più lontano di 220.000, quindi
0: ecco perché alcuni magari si preoccupano un attimo, tutto lì.
1: Magari riusciamo a sentire lo spostamento d'aria passano. A che ora passano?
0: Non c'è un orario.
1: Ah, non c'è un orario.
0: Passano. Okay. Non è che te citofonano quando arrivano.
1: Volevo mettermi un attimo.
0: Sono asteroide. Posso passare? No, è rosso, fermati, fai attraversare la strada. Non è che funziona così. Quello arriva e coio, capito?
1: Allora staremo a vedere cosa succede.
0: Vabbè, se non ci vedrete qui in 16
1: tra
0: sapete
1: oggi e
0: cosa
1: domani,
0: è
1: tra oggi
0: non ci sarà nessuno, quindi non c'è problema. Vabbè. C'è Mina?
1: Sì.
0: Lei ha il vento di passione.
1: Vedi?
0: Non dell'asteroide.
1: No. Il ricordo.

0: So io.
1: Meno male.
0: Al volo, mentre andava completamente, abbiamo preso questi tre messaggi. Grazie per la canzone di Biagio prima, ci dice Rita, ma grazie a te. Poi
1: Nando ci augura buon pomeriggio anche a te, caro Nando.
0: Nando sta ascoltando?
1: Sì.
0: Molto bene. Poi
1: sta anche ballando.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì. E poi c'è anche Renato che Renato ci scrive questa massima, sì, scritta da lui. Al pomeriggio con Marino e Francesca si acquista una forza pazzesca.
0: Incredibile, grazie.
1: Bravo,
0: caro,
1: grazie,
0: ancora
1: Renato.
0: Uno a sto punto. Radio Italia, fate gli auguri a Ricky e Christian, due bambini bravissimi. Saluti da Giuseppe, ITS number one. Molto
1: evviva.
0: Bene, grazie. Possiamo andare.

0: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: con te.
1: Prenditi l'ombrello.
2: Perché? Deve, per i parafulmini.
1: Se piove per questa notte, sì, certo, eccetera. Allora, Giorgia, bellissima, parafulmini, prima Coez, è sempre bello. Qualche messaggino al volo, che siamo rimasti indietro con i messaggi prima, prego.
2: Allora, c'è Alessandro che ci scrive che prova il cammino in campagna, che c'è il sole. Il cammino in campagna.
1: Ho capito, il cammino in campagna.
2: Anch'io. Io ho capito il cammino.
1: No, io sempre che l'ho capito, perché siamo andati alla foto, che c'era, esatto, un cammino con legno scoppiettante, ecco perché. Sì.
2: Dice che c'è il sole, però dice: metti che domani cambia tutto, io porto avanti.
1: Ma sì, fai bene.
2: E accendo il cammino.
1: Puoi sempre farci cuocere qualche cosa, no?
2: Che buono, qualcosa alla brace, certo.
1: Potete per piacere salutare Ricky e Cristian, che non sono riusciti a sentirvi, ma certo. Ciao Ricky, ciao Cristian.
2: Certo, i due bambini bravissimi.
1: Bravi,
2: sono
1: ragazzi,
2: loro, sono loro. Ecco.
1: Ah, ma possiamo leggerla quella di Walter, dai, è carina.
2: La leggo? Va
1: dai,
2: bene,
1: vai.
2: Lo sapete che in autostrada dopo due rifornimenti IP ce n'è uno urrà?
1: IP urrà, era carino, non c'è bisogno di spiegarlo, eh. Non è pubblicità.
2: Perché IP urrà e dice
1: Francesca, Mauro, sono Anna, buona giornata, e dire che siete voi l'asteroide. Francesca, sei fantastica per scherzare su questo asteroide che si presume dovrebbe passare al massimo, ci sta.
2: Ah, guarda, io Anna chiedevo proprio a che ora, perché vorrei proprio vederlo.
1: Non
2: tra
1: c'è
2: oggi
1: un
2: e domani.
1: Orario preciso, se non c'è l'orario probabilmente o non c'era scritto o non c'era scritto la redazione.
2: Allora spero che passi di giorno, così magari ho la fortuna di vederlo.
1: Scusa,
2: perché se passa di notte.
1: Scusa un attimo.
2: Chi è?
3: Redazione, c'era scritto l'orario dell'asteroide oppure no? Grazie, ce lo dite? No. Grazie.
2: Palomo, puoi telefonare anche di là nel caso. Chiamiamo.
1: Non ci ascoltano,
2: esatto,
1: di là, quindi
2: così
1: o li chiamiamo. No, no.
2: Mandiamo un WhatsApp.
1: possiamo andare col Disco Italia.
4: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
6: pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: e l'altro ok, vabbè, grazie, ciao ciao. A redazione
1: cosa dice?
0: Dice che uno è già passato alle
1: 4.
0: Te ne sei accorta? Alle 4 ma no, ma dormivi, allora... è passata alle 4:57 e stai ancora dormendo, non ti ha spostato il letto, quindi tutto a posto.
1: E l'altro?
0: L'altro passa domani alle 2 stanotte.
1: Stanotte. Allora devo mettere la sveglia.
0: Vai fuori sul balcone, guardi se passa.
1: Ok, 2:15 sarò là.
0: Chi è?
2: Ma io buongiorno, ma buongiorno. Come si fa a parlare di camino se in Campania ci sono 27 gradi?
0: Maglia!
2: 27 gradi, non so se mi spiego.
0: 7 gradi.
1: Che bello!
0: Invece in Sicilia l'ha acceso lui, Alessandro.
1: Sì, in Sicilia, in Campania, ma in Sicilia,
0: ah,
1: nella
0: campagna. In Campania.
1: Esatto,
0: okay,
1: esatto.
0: Vabbè.
1: Comunque
0: tutto
1: fa
0: chiaro.
1: Caldo uguale di qua e di là, fa caldo.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Ah, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta!
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Hai parcheggiato al primo colpo.
7: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte.
13: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro.

0: mondo? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
2: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata, sul 9.
3: Cravatta?
4: Messa. Scarpe?
3: Queste o queste?
4: Direi tacchi a spillo.
3: Ok. Gemelli?
4: Amore, non stiamo andando sul red carpet, prepariamo una cena.
3: Sì, ma nella nostra cucina arredo 3.
4: Hai ragione, è uno spettacolo. Ritrovarsi in cucina è uno spettacolo. Arredo 3 cucine, uniche come chi le sceglie.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Sì,
1: sera.
0: Che ha fatto la borsa all'uncinetto anche lei.
1: C'è
0: sta andando di moda all'uncinetto.
1: Sta andando di moda,
0: vero,
1: sì.
0: Vero,
1: mi sta venendo qui, voglia di tirar fuori i miei ferri da maglia.
0: Vai,
1: guarda.
0: Vai. Allora, Jovanotti, Samurai J, prima ma... Mood. Ecco, adesso parliamo di un furto di precisione.
1: Bene.
0: Perché succede in Veneto, ovviamente lì lo sappiamo cos'è che va per la maggiore, no?
1: Certo, sì, loro sono amanti del buon vino.
0: Dello spritz in questo caso.
1: Dello spritz anche, sì. Però weekend, anche le cantine
0: sì,
1: ci danno
0: sì,
1: dentro.
0: Certo, però in questo caso parliamo dello spritz e c'è un motivo. In un ristorante di Venezia lì è stato commesso un furto, il ladro sapeva bene su cosa puntare, cioè ha puntato praticamente tutto sull'occorrente per preparare lo spritz, il classico cocktail da aperitivo che è un must, diciamo, soprattutto lì in Laguna a Venezia. C'erano un sacco di bottiglie costose eccetera, non le ha toccate.
1: Lui voleva quello,
0: voleva
1: il necessario
0: lo spritz.
1: Per lo spritz
0: si è rubato tutto per fare lo spritz.
1: Ma pensa, e quindi a quanto ammonta più o meno il furto?
0: Migliaio di euro
1: ha portato via
0: però con tutte le bottiglie che c'erano di valore, magari anche 100 euro 120, lui cosa ha preso? L'occorrente per lo spritz.
1: Ma lui voleva quello.
0: Voleva farsi lo spritz e adesso niente, saluta tutti e là con gli amici che festeggia.
1: E magari tanti amici, quindi gli serviva tanta roba.
0: Non ha preso le patatine?
1: No?
0: Quelle se le compra probabilmente. Voleva rubare, voleva farsi uno spritz. È così. E possiamo andare al cinema? Pochi secondi, vai.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Hai capito? 22.
1: Che ne vale la pena, sì.
2: 22
1: sì,
2: Simba,
1: sì.
2: La nuova, e prima Laura Pausini tra te.
1: E il mare.
2: Ecco.
1: E il marino. Tra me e il marino.
2: Tra te, il marino,
1: ecco.
2: Cestussi che è di là. Molto bene.
1: Chi è?
2: Chi è?
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Mauro.
2: Oh.
3: Francesca. Ma voi lo capete? Ma lo capete che siete strepitosi?
2: Non
3: lo sapete? Beh, ve lo dico io.
1: Grazie.
3: Ciao, ciao. Un salutone. Ciao, Virna.
1: Ciao, Virna. Questa vocina adorabile, Virna, veramente. Adorabile.
2: Molto bene. C'è Elisa, ma non lo posso dire.
1: No, no, non puoi dirlo perché non è buio qui
2: non
1: dentro.
2: È buio.
1: Adesso se spengo tutto e tiro giù lo puoi dire.
2: Dillo solo al buio, fuori. Non lo posso dire.
1: Non lo puoi
2: c'è
1: dire.
2: Elisa, però non lo posso dire.

0: infatti non sei l'unica.
1: No, no, non sono neanche indispensabile.
0: Ce ne sono altre,
1: no, no, no, no, lo so.
0: Anche
1: lo so.
0: Per me vale.
1: Sì, sì, sì, vale per tutti a questo
0: unici.
1: Mondo. Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, che dobbiamo fare? Qua ho perso
1: adesso,
0: il filo.
1: No, no, no, non perdere il filo, andiamo un attimino e torniamo subito.
0: No, mi sono abbioccato un attimo per quello. dobbiamo andare.
1: Un caffè.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: Vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
4: Ma cosa?
6: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
12: Arredissima, dove la vita
13: Arredissima.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto ogni

0: De Cavana e De Canò, come si diceva una volta.
1: No, si diceva così?
0: De Cavana e De Canò.
1: De Cavana e De Canò.
0: È la storia delle scarpe De Camoscio.
1: Ah, non la so.
0: È una roba romanesca, ma vabbè, andiamo avanti che è tardi.
1: Ciao Irama, intanto.
0: Ciao, ciao Irama. Ciao.
1: Allora, dunque, c'è questa notizia, però io volevo collegarmi con il nostro inviato, perché, scusami Mauro, mi collego con l'inviato.
0: Certo, certo, tranquillo.
1: Inviato?
2: Ciao amore, tesoro, oh. Francesca, Mauro, come state?
1: Siamo bene, Mauro è andato un attimo di là, visto che, insomma, c'eri tu, si è preso un attimo, ma noi... ecco, io siccome eri a Parigi per la moda,
2: sì, tesoro.
1: So che ci sono altre novità lì in Francia.
2: Certo, c'è questa artista francese che ha creato un'opera che ha già fatto, diciamo, storcere un po' il naso a molti.
1: Allora, come mai?
2: Ma perché si chiama Vitral d'Urin.
1: Urine,
2: cioè la vetrata di urina. Ah. E consiste in decine di bottiglie di plastica riempite di pipì.
1: Ma è tutta sua, dell'artista?
2: Sì, sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Cioè, quindi
2: sì,
1: ci ha messo un po'?
2: Ha bevuto tanto, diciamo, sì, sì. E sono posizionate su uno scaffale con dietro una luce che ne risalta, diciamo, il liquido.
1: Bello, molto luminoso.
2: Giallino.
1: Dorato.
2: Dorato.
1: Pagliuzze dorate.
2: Pagliuzze dorate, sì, sì, sì. Questo effetto di questo artista provocatoriamente ha pensato addirittura di proporlo, di metterlo sulle vetrate di Notre Dame de Paris con le sue bottiglie di pipì, che fa anche rima.
1: Ma una alta autostima questa artista,
2: certo,
1: direi.
2: Certo, tesoro, certo, ma deve essere una cosa meravigliosa, dovresti venirla a vedere.
1: Guarda, allora ti raggiungo, vengo.
2: Pensa
1: sicuramente.
2: Pensa che una volta c'era anche la cacca d'artista, non so se ti ricordi.
1: No, non me la... devo aver rimosso questa cosa.
2: Sai com'è finita?
1: Com'è finita?
2: Ha tirato lo sciacquone.
1: Anche in questo caso, esatto. Mi sa,
2: Ciao a tutti, grazie,
1: ciao,
2: vi saluto
1: inviato,
2: da Parigi.
1: Grazie,
2: ciao amore, ciao tesorini, ciao belli, ciao.
3: Le chiavi del tuo

0: te quiero, te amo, mi amor Maria Salvador. È arrivata la freddolina di Antonio, che salutiamo e ringraziamo, da Margherita di Savoia, la seguente.
1: Attenzione, sono figlia e papà, io faccio la figlia.
0: Ok.
1: Papà, se hai 1.000 euro, io ti scrivo e te ne chiedo 500. Mamma ti scrive e te ne chiede 400. Cosa ti resta?
0: Semplicissimo, 1.000 euro e 2 messaggi non letti.
1: Grazie Antonio.
0: Vediamo che è tardi, va dai.
1: Cavallo, via. Sono le 3:02.

0: ora che non ho più te, come si
1: parlare,
0: fa?
1: Ora bisognerebbe parlare qua un pazzo in autostrada del nuovo codice della strada. Beh, una bozza, ne parleremo quando saremo sicuri.
0: Esatto, okay? aspettiamo. Però possiamo parlare di un'altra cosa che è successa.
1: Di un consigliere comunale, un politico, è al momento al centro, diciamo, di una bufera, perché nella mattinata di ieri l'uomo si è collegato in videoconferenza per partecipare alla commissione consiliare sviluppo e territorio del comune di Alessandria.
0: E fin qui direte, vabbè, cosa c'è di strano?
1: Lavora,
0: è una videocall.
1: Videocall, aveva altro da fare, era impegnato. Esatto. Facciamo la videocall.
0: Cioè,
1: video,
0: può succedere.
1: Quindi videochiamata.
0: Video,
1: si,
0: video.
1: Si vedeva.
0: Un meeting online.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Quindi?
0: E lui come era apparecchiato?
1: No, niente, il problema è che è comparso questo tizio, questo politico in accappatoio, e in alcuni momenti anche a torso nudo, e in quel momento si trovava in una spa a rilassarsi.
0: Ecco, ma se tu sai che sei nella spa a rilassarti, ma devi comunque adempiere alle tue
1: mettiti
0: funzioni.
1: Mettiti almeno la camicia, no?
0: Ma allora, o ti metti ti metti un attimo in una condizione,
1: come
0: ti
1: quando
0: togli
1: c'era
0: dalla
1: COVID,
0: sdraio.
1: Che abbiamo beccato un sacco di gente in camicia e mutande, no?
0: Esatto.
1: Però, vabbè,
0: esatto. Oppure spegni la telecamera, usa solo la voce.
1: Comunque sta di fatto che le immagini sono state proiettate sugli schermi della sala consigliare e trasmesse in diretta sul canale YouTube del comune.
0: Bello.
1: Salutiamo tutti quelli che l'hanno votato. Ciao.
0: È vero, ciao amici di Alessandria. Bello, bravi.
1: Avete pagato la spa, eh?
0: Bravi.
1: Molto bene.
0: Bene.
1: Vabbè, almeno stava lavorando, però, dai.
0: Però anche lui, insomma, dai. Nel 2026 non lo accetto più. Che non lo sai.
1: Come si chiama quando lavori da casa?
0: Si chiama lavorare da remoto.
1: Ah, ok, da remoto. Sì. Quindi lui stava lavorando da remoto.
0: Esatto, no? Da remoto, dalla spa remota.
1: Va bene, niente. Come Spark Pool? Smart pool, ci sta, era in smart pool, era in smart walking.
0: Bravo.
1: Va bene, salutiamolo, e tanto piacere, complimenti, e noi andiamo avanti con Rosville.
0: Complimenti, soprattutto complimenti.
1: Click, boom.

0: Attento, attento, Fulminacci.
1: Attento a te.
0: No, ti volevo dire sì. Che finalmente, era qualche giorno, prima te l'ho anche chiesto, ma è il nostro amico che ci lascia quelle
1: Alessandro,
0: belle barzellette. Sì, sì.
1: Da Pomezia.
0: Sì. Ci ha mandato un
1: È arrivato, dopo lo ascoltiamo. Ora dobbiamo andare, che è tardi.
0: Troppo bella.

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Città

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
0: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
9: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È finita.
1: Serenamente, sì.
0: Non è ancora finita.
1: Adesso finisce.
0: Aspetta. È finita.
1: Ecco.
2: Buono. Scusate, era Giulia con Brescia e dicevamo prima di Alessandro da Pomezia.
1: Sì,
2: che ormai è diventato parte integrante della trasmissione.
1: Eccolo.
3: Pronto, carabinieri, presto, dovete subito venire a casa mia. È appena entrato un gatto. Ma scusi, come ha detto? Ho detto che è appena entrato un gatto in casa mia, presto, fate presto! Ma scusi, ma che cosa sta dicendo? Ma come un gatto? È un gatto, sai, un gatto, è entrato un gatto in casa mia! Ma scusi, forse vuole dire un ladro? No, ho detto un gatto, è entrato un gatto, sbrigatevi di questo, mammazza! Ma mi scusi, ma lei chi è? Sono il pappagallo! Ciao Alessandro da Pomezia!
1: Ciao Ale!
2: Bellissimo, sai com'è rimasto il pappagallo?
1: Com'è rimasto?
2: Con Alessandro Amoroso! Immobile.

0: Me gusta. Uelo Alvaro Soler, Roy Paci con Il Sole.
1: Bello, il sole che splende su molte zone d'Italia.
0: Sì, anche in Sicilia, abbiamo sentito prima. Allora Vasco, a proposito di Sicilia, ha ricevuto una maglietta del Taormina Calcio che gioca nel campionato prima categoria.
1: Esatto, un piccolo omaggio, dicono, ma dal grande valore simbolico, certo. Un pezzo della città, della sua bellezza e della sua identità.
0: Ecco, il rocker è anche stato invitato dal club calcistico ad andare un giorno allo stadio comunale di Valerio Bacigalupo, che è stato un grandissimo calciatore.
1: Però i fan hanno detto che comunque il cuore di Vasco è interista.
0: Comunque, sai dove dormirà quando andrà là? Allo stupido.
1: Ah sì, sì.

0: Ce la facciamo tutti sta domanda, eh? Dov'è questa felicità?
1: Dov'è? Io mi faccio anche un'altra domanda. Dove sono i vostri messaggi per l'ultimo giro dei saluti a caso?
2: Ciao, siamo i messaggi.
1: Dai, arriviamo. Adesso vi raccolgo così li facciamo, tra poco.
0: Va bene. Vai.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Cioccolone!
10: Cosa?
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo!
9: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
10: Al massimo, una particella!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
13: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
12: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
14: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
19: Ci basta il nostro suono preferito.
18: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi. Spendi meno, vivi meglio.
20: Quando Maurizio Crozza torna...
21: È tutto pronto?
20: Si sente.
21: Vado subito al punto.
22: E chi? De che? Ma de quando? De come?
21: E non lo so.
23: E come non lo sa?
21: Hai capito?
23: Veramente no. No.
21: Provo il microfono. Sa de tappo. Beviamo. Ma che... Ci siamo capiti.
22: No. Grazie a tutti.
21: No,
22: davvero.
21: No.
22: Grazie.
21: No.
22: Graziella e grazie...
23: No, presidente.
22: Tante, dai.
24: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata. Sul 9.

0: Non ho capito il titolo.
1: Una donna per amico.
0: Ma è nuova questa?
1: No, non è nuova, è un evergreen.
0: Sembrava l'avevo già sentita. Anche quella di prima di Alfa e Gigi. Quella,
1: sì.
0: Quella
1: sì. Genova e Napoli. Sì, nuova. Quella è nuova.
2: Ciao, sono Domenico per i saluti a caso.
0: Ciao Domenico.
1: Ciao Domenico.
0: C'era un altro vocale di Vincenzo che è senza voce, quindi niente, ci ha mandato il vocale.
1: Vincenzo ha cantato la canzone di Vasco Rossi, e gli si è abbassata ancora di più la voce. Bravo Vincenzo.
0: Bene, poi
3: il mio cantante preferito è Ultimo.
0: Fantastico. Bene, oggi non è venuto a trovarci, arriverà dopo con i nostri colleghi sicuramente.
1: C'è Gio da Varese, ci manda una storiella, la leggiamo?
0: Certo che
1: fra
0: sì,
1: amici,
0: vai.
1: Faccio l'amico.
0: Sì.
1: Ciao, come hai chiamato tua figlia allora?
0: Margherita.
1: Ti piacciono i fiori?
0: No, è che tonno e cipolle mi sembrava un po' pesante. Ma sai la barzellettina a proposito? Quella lì del fiore.
1: No.
0: Ciao, come ti chiami? Bella bambina, Rosa. Ah, perché? Quando ero piccola è caduta una rosa addosso e mi hanno chiamato così.
1: Che bello!
0: Ciao, bella bambina, tu come ti chiami? Margherita, perché quando ero piccola. Quando ero piccola è caduta una margherita. Ciao, tu bambino, come ti chiami? Pino?
1: No.
0: Non la sapevo.
1: Ah, okay.
4: Ho vinto,
1: Angela,
4: sicuro 100%.
1: Angela da Viareggio, l'abbiamo già fatta.
0: Indovinello
1: comunque, grazie.
0: Ciao ragazzi, siete eccetera. Roby da lì, invece lui
1: scrive dall'America.
0: Ma chi?
1: Lui si chiama. Ci ascolta tutti i giorni, dice che siamo il suo show preferito.
0: Molto bene,
1: grazie.
0: Morning show. Salutiamo anche Andrea da Verona che ci dà delle delucidazioni sullo spritz. Grazie.
1: Bene, grazie.
0: Poi
1: basta.
0: No,
1: chi c'è?
0: C'è Giulio da San Siro.
1: Ah, Giulio, ancora. Ciao.
0: Ce la facciamo a leggere il messaggio? Siamo lunghi. Dai.
1: Non l'ho messo qua.
0: Mi stavo chiedendo come fosse la sanità a Milano e in epoche lontane. Ad esempio, sotto Ludovico Sforza, detto Ludovico il Moro, se qualcuno doveva fare un elettrocardiogramma, il medico glielo prescriveva normale, sotto Sforza.
1: Normale o sotto Sforza? Visto
0: era
1: che
0: carina,
1: era Ludovico.
0: Era carina. Sì, era carina.
1: Giulio, l'abbiamo letta male, ma era carina.
0: Comunque era carina, dai. Oh. Ora se volete ve la scriviamo,
1: sì,
0: sul display della radio.
1: Dovremmo ridere.
0: Levanti!

0: Falivelli.
1: Sì,
0: sai che ti saluta?
1: Dimmi, ti prego, dimmi.
2: Giudita.
0: È arrivata, vedi. Sì. Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
0: Cosa c'hai sulla maglietta? Scusami. Ma che è?
1: Simbolo.
0: Bello, bello.
1: Religioso.
0: Bello. Sì, è visto. Infatti, bello.
3: Iconografia.
1: Iconografia.
0: Mi piace. Va bene, ciao ragazzi, come state?
2: Bene.
0: Noi abbiamo riso tanto.
2: Abbiamo sentito. Oggi sono arrivate tantissime barzellette che non dovevo neanche spiegarle perché erano già lampanti.
0: Erano
2: così
0: già spiegate.
2: Come...
0: Sì.
3: Devo dire che il livello si è alzato.
0: Sì,
3: cioè, stanno alzando l'asticella.
0: Ci danno grandi soddisfazioni, che poi sono anche i vostri, tra l'altro, quindi i nostri in generale, ecco, diciamo così.
3: Della radio.
0: Va bene, noi e la panterona qui ce ne andiamo.
2: Andiamo a fare
0: la leoparda.
2: Ciao. Salutiamo anche il nostro Palomo.
0: Il nostro Micione.
4: Ciao belle gioiette.
0: Ciao Micione, Palomo, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao e torniamo domani.
0: Domani, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, sono le 4:01.

0: Antidroga di Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì 14 di ottobre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, signore e signori, in regia anche oggi c'è Edo Stanzini.
2: Eccolo!
1: Un applauso,
0: bravo,
1: serio questo.
0: Bravo, molto.
1: Mi dici bravo per ieri?
0: No, ma comunque
1: per
0: bravo.
1: Oggi.
0: Per oggi. Bravo, è stato bravo.
1: Sì. Cioè, più nella sua vita
0: può solo
1: volta.
0: Peggiorare, può solo peggiorare.
1: Anche questo è vero.
0: E lo farà. Ma comunque è un altro discorso, perché noi abbiamo due ore adesso, dobbiamo sì. parlare di cose importanti.
1: Allora, ce n'è una che io vorrei condividere. Questo è il periodo dell'anno più o meno in cui la dico questa cosa. Come state messi col cambio armadi?
0: Vabbè, ma secondo me è già completato, scusami, no?
1: Questo è il periodo in cui si procrastina.
0: Sì.
1: È il periodo in cui dici.
0: Sì.
1: Però sai cos'è? Che di pomeriggio, 21, 22
0: mai,
1: gradi,
0: certo,
1: comunque
0: certo.
1: la magliettina.
0: Chiaro.
1: La
0: ed è esattamente quel momento in cui scegli quei tre capi, no? Per vestirti a cipolla.
1: Certamente,
0: signori,
1: certamente.
0: È uno stile comunque di moda importante.
1: Di moda.
0: Cioè, certo, voglio dire, la Fashion Week.
1: È quello degli orchi, in realtà.
0: Sfilata a cipolla, no?
1: È lo stile di moda degli orchi, quello. Gli orchi sono come cipolle.
0: Ci sono quei due o tre indumenti
1: sì.
0: che tu scegli e che per due o tre settimane indossi a ripetizione.
1: Sono quelli, sono quelli. Chiaramente lavandoli, questa è una cosa
0: no,
1: importante soprattutto.
0: Dipende dalle persone.
1: Fatelo, secondo me fatelo, perché c'è tempo per farlo. Però è vero, cioè non sai mai come vestirti, quindi il cambio degli armadi lo porti poi più avanti.
0: Certo.
1: Si finirà come al solito, a dicembre col costume.
0: Ma magari, guarda, posso
1: così.
0: Dire?
1: No,
0: posso
1: col costume dire. E la pleurite.
0: Ah beh.
1: Sono due cose che vanno di pari
0: o
1: passo.
0: L'uno o l'altro, poi bisogna scegliere costume. Comunque,
1: esatto. Amici, vabbè, abbiamo... dobbiamo scegliere in
0: capito,
1: effetti.
0: Facile.
1: Certo.
0: Abbiamo due ore da passare insieme, ci sono un sacco di canzoni da ascoltare. Io direi, quando siamo pronti, iniziamo.
1: Siamo tutti pronti. Edo, sei pronto? Io sono pronta, tu sei pronto?
0: Vai,
1: andiamo.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Tu The Colors, pronto, come va su Radio Italia? Solo musica italiana. È arrivato un messaggio che dice: ottobre, mese dell'influenza del cambio armadio. È vero, le due cose spesso sono correlate in qualche modo, perché sbagli a vestirti, però sono gli oneri di casa.
1: Quando dicevi prima procrastinare, quando procrastini troppo, poi arriva l'influenza perché non sei coperto, capito? Cioè, se ci pensi bene, le cose funzionano, cioè non è sbagliato.
0: Comunque sono tutti
1: assurdo.
0: Sono tutte assurdo, incredibile. Assurdo. Sono tutte cose che riguardano comunque il prendersi cura della casa, che
1: è importante,
0: non fa parte del nostro lavoro, quello per cui ci pagano, però bisogna farlo.
1: Sì, sì, nei ritagli di tempo, oppure devi prendere una persona che ti aiuta, insomma, se hai la possibilità.
0: Ecco, di questo vorrei parlare.
1: Ne parliamo dopo.
0: Sì, allora, ok.
1: Vai.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: Vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
3: Ma cosa?
5: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
6: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
9: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
12: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 7,99, TAI 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
14: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
15: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti, oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato, biglietti su livenation.it.
16: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera a Radio Italia Solo Musica Italiana? Parliamo appunto di faccende di casa e di una persona che ha deciso a un certo punto di assumere una collaboratrice domestica.
2: Sì, che in realtà, siccome questa persona ha raccontato tutto su internet, sì, non è che siamo andati a intervistarlo, voleva passare più tempo con la sua famiglia, lui ha detto le faccende di casa mi portavano via del tempo libero che, sì, potevo trascorrere con i miei cari, e quindi mi serviva una persona che facesse le pulizie, ma che poi facesse anche altre cose che servono proprio all'organizzazione familiare.
1: In tutto e per tutto un assistente familiare che svolge tutte le attività necessarie al funzionamento della casa, ma anche all'organizzazione della famiglia.
2: Sì, controlla che il frigorifero e la dispensa siano pieni, quindi va a fare anche la spesa, sì, fondamentalmente, organizza gli armadi delle bambine, lava i vestiti delle bambine, si occupa della biancheria, sì, di casa, cambia le lenzuola, sì, riordina gli ambienti, provvede alle stoviglie e poi ritira la spesa ordinata online.
1: Tutto lei.
2: Ma c'è una cosa che mi ha colpito. Quando i padroni di casa fanno un acquisto e vogliono fare il reso, lo fa lei.
1: Lo fa lei, lo fa lei. Beh, questa signora si porta a casa 7.000 euro al mese. Ma ci sta. Ma perché questo signore ha deciso di fare questa cosa? Per non rubare del tempo alla famiglia, avendone poco causa lavoro, ovviamente immagino faccia un lavoro impegnativo date le cifre che può spendere, sì, quando è a casa vuole stare con la famiglia, vuole spendere del tempo di qualità,
2: no, vabbè,
1: con la famiglia, quindi ha assunto
2: lavoro,
1: una persona che tutte queste che sono teoricamente perdite di tempo, come sì, riordinare un armadio,
2: perdite di tempo, fanno parte della vita quotidiana.
1: Capito? Ma scusa, se tu potessi pagare una persona per farlo, lo faresti?
2: Ma a me in realtà poi piace fare quelle cose lì.
1: Sì?
2: Sì, allora, alcune meno, alcune di più, tipo, a me lavare il pavimento dà una certa gioia.
1: Cioè, quella è una cosa di cui dovremmo parlare, perché ha un nome quella cosa, cioè pulire rilassandosi ha un nome,
2: ah,
1: quella,
2: sì,
1: cosa.
2: Ho una patologia,
1: sì,
2: quindi...
1: Vabbè, un'altra.
2: Non è né la prima, sì, né l'ultima, quindi, certo, vivo la mia vita serenamente.
1: Siamo
2: a posto.
1: Collezione.
2: Sì.

0: Zucchero, Guantanamera su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tipo, queste sono canzoni che non ti fanno venire voglia di fare il cambio d'armadio.
0: No, perché, ti fanno pensare che sia ancora...
1: Che devi prendere un biglietto, probabilmente.
0: Mamma mia.
1: Devi andare da qualche parte.
0: Però non devi tentarmi, perché è un attimo. È un attimo.

0: Christmas.
1: Miss Italia di Dito nella Piaga, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, ci avviciniamo a passi lunghi e ben distesi verso il venerdì, che è il giorno in cui esce musica nuova.
1: Le canzoni, sì.
2: Già sappiamo qualcosina, però.
1: Ah sì? Possiamo dare delle anticipazioni?
0: Qualcosina.
1: Spoiler.
0: Poco,
1: scoop.
0: Poco, però dopo.
1: Vai,
0: dopo.
1: Ok, ok.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
19: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi...

0: Come ottimo doc e sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
2: A proposito di musica nuova, Angelina Mango ha svelato il titolo del suo nuovo singolo che uscirà il prossimo venerdì e si chiamerà Vita da adulti.
1: Sì, ha pubblicato un video e una foto in realtà sul suo profilo Instagram. Secondo me potrebbe essere un pezzettino del videoclip.
2: Forse sì, sai, perché di spalle in un giardino sembra un ricevimento, si vedono delle persone che dialogano con il calice di vino, quindi potrebbe essere un pezzo del videoclip.
1: Potrebbe. Lei comunque ha fatto notare che questo singolo arriva a un anno esatto dal suo ultimo disco che si chiamava Carame.
2: Sì. Esatto, va bene, quindi noi siamo curiosi. Sicuramente questa sarà una delle canzoni che ascolteremo poi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, sono abbastanza. Ma bisogna aspettare venerdì, tu vedi.
2: No,
1: cerchi
2: pazienza,
1: sempre di anticipare i tempi.
2: Lo so,
1: non c'è niente da fare.
2: Dici che ho spoilerato.
1: L'aveva fatto lei, d'altronde.
2: In effetti. In effetti abbiamo solo riportato. Va bene, c'è Fiorella Mannoia adesso e questa è la sua versione di Sally.

0: fatto bene.
1: Fiorella Mannoia con la sua Sally.
2: Questi sono applausi veri, non come quelli di Stanzini.
1: Ti è tenuto a specificare.
2: Sì, sì, perché questi sono arrivati dopo l'esibizione, che era live, evidentemente.
1: Aiutati però anche te, si capisce che ha ragione.
2: Ancora un'ora di tempo per aiutarsi, dai.
1: È vero, perché sono le 17.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: L'intesa Trump-Putin sul gasolio è rischiosa. Con noi restiamo con Kiev, dice Meloni, in vista del Consiglio europeo su bilancio e energia, ribadita la linea critica con Bruxelles. Bene che la Premier ora critichi le scelte della Casa Bianca, dice Calenda. Le opposizioni restano divise sul sostegno militare a Kiev. Prima notte tranquilla per il Papa al Gemelli dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore maligno al polmone, attese nuove comunicazioni mediche in giornata. Nuovi raid russi in Ucraina, le centrali energetiche restano nel mirino, blackout in diverse città, dagli Stati Uniti non riceviamo informazioni di intelligence, accusa Zelensky. I Balcani, un punto di riferimento per la nostra sicurezza, dice Crosetti in Kosovo, sul Libano spingiamo per una missione europea ma ci auguriamo che l'UNIFIL prosegua. Svolta sul caso delle aggressioni con la minicara a Roma, denunciati due minori di 16 e 17 anni hanno confessato, hanno un precedente per furto commesso insieme. Via libera al nuovo codice della strada, multe più leggere ma stangata per chi guida senza assicurazione, sale a 150 km orari il limite di velocità sulle autostrade a tre corsie. La Champions, serata amara per Inter e Napoli, sconfitta da Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Roma e Como contro Real Madrid e Feyenoord, l'Olimpico ritrova Mourinho.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Mi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Buonasera. In Puglia, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, il traffico è rallentato causa presenza alberi sulla carreggiata prima dell'incrocio Squizzano e Torre Rinalda e dopo l'incrocio di Tor Chiarolo, direzione Brindisi. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7 del 19 di ottobre alle 17.30 del 6 novembre, tra l'incrocio Casello-Castellammare di Stabia, tra Napoli-Salerno e l'incrocio di Castellammare di Stabia. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino c'è scambio carreggiata per lavori esattamente tra lo svincolo di Serino e lo svincolo Avellino, strada statale 7 Bisterra di lavoro, direzione Salerno. Restiamo in Campania, sulla statale 7 via Appia, senso unico alternato inizierà dalle 8 del 19 alle 18 del 23 ottobre tra l'incrocio di Tufara e l'incrocio variante di Benevento. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 causa veicolo in avaria, corsia chiusa presso l'incrocio di Quarto, direzione incrocio Viterbo Terni. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, domani ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 10 fino alle 16 presso lo svincolo di Palermo, direzione Palermo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Pino Daniele e Sara su Radio Italia, solo musica italiana. Prima abbiamo ascoltato anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.
1: Visto che poco fa parlavamo di musica nuova, c'è da dire qualcosa, perché vabbè, Sorry, scusa, lo sento, che è l'ultimo singolo, cioè il singolo estivo dei Pinguini Tattici Nucleari, sarà contenuto sicuramente nel nuovo album dei Pinguini.
0: E loro hanno svelato da poco titolo e data di pubblicazione del loro sesto disco in studio. Si chiamerà Replay e uscirà il prossimo 4 di dicembre.
1: Sì, si chiama Replay, quindi uno magari prova a individuare, no? Sai che poi Zanotti and Friends sono sempre molto, come dire, sottili, no?
0: Sì, sì, ci sono citazioni, sì, ci sono riferimenti, ci sono easter egg da beccare all'interno delle canzoni.
1: Allora provi a capire come mai si chiama Replay, e loro stessi hanno scritto su Instagram che è un disco che cammina all'indietro ma per andare avanti. Tu mi dirai cosa vuol dire boo?
0: Vuol dire che tu provi a pensare a delle cose del tuo passato per modificare il tuo futuro.
1: Il tuo futuro, certo, anche così.
0: Non si capisce niente. Vabbè, ci ho provato.
1: Anch'io ci ho provato a fare delle conclusioni affrettate, però bisognerà ascoltarlo per capire meglio.
0: Dobbiamo sentirlo, infatti. Sì. Adesso c'è Ligabue, qualcosa per te.

0: Tommaso Paradiso, lasciamene un po' su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È passato Tommaso Paradiso.
0: Eh sì, l'ho visto anch'io in corridoio. Sono cose che capitano.
1: Ogni volta che passa un artista.
0: Non sono sicura che fosse proprio lui.
1: Cioè,
0: però
1: tu dici passato in radio, cioè proprio passato in radio.
0: Passato letteralmente.
1: E sì. Lo scopro adesso.
0: Sì.
1: Bastava mettermi in corridoio. No, perché poi la prossima io mi metto in corridoio.
0: Certo, non ho dubbi, guarda, in merito.
1: Appunto.
2: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
2: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepack.org.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai!

0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Quando Maurizio Crozza torna,
7: è tutto pronto,
6: si sente,
7: vado subito al punto.
8: E chi? Che? Ma di quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no, no, no.
10: Provo il microfono, sa de tappo.
11: Beviamo.
12: Ma che...
7: ci siamo capiti?
13: No. Grazie a tutti,
11: no,
13: davvero.
11: No.
13: Grazie,
11: no.
13: Graziella, e grazie.
9: No, presidente.
13: Tante, dai.
14: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.

0: Biagio Antonacci con Safe Spirituale su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Esatto. Allora amici, una storia che arriva da Avellino.
0: Sì.
1: Un uomo ha cercato di mettere a segno la truffa telefonica e questo risponde, no, al nostro desiderio di parlare di criminali un po' impacciati.
0: Sì, sì, la truffa telefonica è quella del finto carabiniere, che anzi, così ne approfittiamo, spieghiamo anche come funziona, sì, in modo che la gente possa difendersi. Il truffatore chiama a casa e dice di essere un carabiniere, sì, e di radunare gioielli e denaro che ci sono in casa perché deve fare delle verifiche. Si pensa che siano, sì, falsi. Sì. Ecco.
1: Allora, che sia chiaro subito, se le forze dell'ordine ti cercano, ti vengono a prendere, ok? Non ti chiamano.
0: Non ti chiamano.
1: Sto arrivando.
0: Qual è il punto?
1: Sì.
0: Che questo truffatore ha cercato di mettere in atto questa truffa.
1: Ha chiamato questa persona dicendo: ah, sono il carabiniere, devo fare questa verifica, raduni oro e gioielli.
2: Pronto?
0: Esatto. E la persona ha detto: sì, vieni. Il punto è che la persona che ha ricevuto la chiamata era un vice brigadiere della Guardia di Finanza.
1: Sì, hanno trovato tutti i colleghi.
0: Quando è arrivato il truffatore ha
1: colleghi,
0: suonato.
1: Come state? Eccoci qua, benvenuto, venga.
0: Erano già tutti lì, tutti pronti, dici, vieni, ti facciamo vedere i gioielli, però dietro le sbarre te li facciamo vedere, vieni.
1: Quindi è finito così, tra l'altro è finito con l'appello, no, del vice brigadiere che dice: mi raccomando, al telefono quando qualcuno cerca degli oggetti personali di valore, insomma, fate un attimo attenzione a chi vi sta chiamando dall'altra parte. E poi mi immagino la loro conversazione, capito? Perché sai che loro hanno quell'italiano forbito,
0: sì,
1: ma non troppo.
0: Sì.
1: Per cui è tutto paradossale.
0: Io pagherei dei soldi per vedere la scena del truffatore che suona alla porta di casa,
1: sì,
0: e si trova tutto
1: anche
0: il corpo della Guardia,
1: bellissimo,
0: di Bilancio ad aspettarlo.
1: Bellissimo. C'è Gaia e questa si chiama Bossa Nostra.

0: Un capolavoro, almeno tu nell'universo, Mia Martini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, ci manca un tema dei nostri, sai che noi trattiamo sempre il truffatore impacciato, tecnologia, ce ne manca uno.
0: Lo sport.
1: Sì. Recuperiamo tra poco.
0: Ok.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Yuhu! Calciolone!
5: Cosa?
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
5: Al massimo, una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
10: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
11: Arredissima, dove la vita
12: Arredissima.
13: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
14: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
15: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
14: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
13: Vabbè, ascoltiamo.
14: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
13: Ma cosa?
15: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
14: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
16: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
17: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
18: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
20: Sofì.

0: sa di felicità.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
0: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X.

0: Bravo, bravo, molto bravo. Luca Macarena di Baby K, era di Italia Solo Musica Italiana. Si parla di sport. Andiamo a salutare questa squadra, in realtà, perché io vorrei stringermi un abbraccio a questa squadra.
1: Okay? Addirittura.
0: No, iconici, leggendari.
1: Forest Green Rovers.
0: Sì, sì, sì. Quinta serie inglese.
1: Ok.
0: Non hanno più l'allenatore perché se n'è andato da un'altra parte.
1: Aia.
0: In corso della stagione ha detto: io vado ad allenare da un'altra parte.
1: No, è complicatissima lì la situazione, perché devi trovare un altro allenatore che deve riprendere dove l'altro ha lasciato. Certo. Complicato, difficile.
0: Lungimirante, il presidente, ha detto: ma sai che c'è? Ma perché devo cercarne un altro? Ma andiamo così.
1: Che cosa? No, scusa, aspetta.
0: Vabbè, abbiamo uno staff molto esperto.
1: No, Jerry, fermate il gioco, non ho capito.
0: I calciatori sono professionisti, lo staff è esperto. Andiamo senza, non prendiamo altri allenatori con questo ego smisurato.
1: Stanno andando senza allenatore.
0: Senza allenatore. Io mi sono chiesto, si può fare, in effetti, no? Cioè, gioca la squadra. Si può andare senza allenatore?
2: Sì.
1: Eh beh, loro lo stanno facendo. Tutti gli effetti. Io devo dire una cosa pesante.
0: Prego, prego.
1: Però ero bambina.
0: Sì.
1: A mia discolpa.
0: Sì.
1: Io pensavo che l'allenatore servisse proprio solo in allenamento.
0: In allenamento.
1: Dicesse ai calciatori. Corri,
0: sì.
1: Cose di
0: bravo,
1: esatto. Sì, cioè, io pensavo che fosse tipo un personal trainer, certo. L'allenatore delle squadre di calcio. Poi ho capito che invece è una figura molto importante.
0: Però evidentemente, se c'è uno staff preparato, puoi anche andare senza.
1: Ha usato la frase ego smisurato?
0: Ego smisurato, sì.
1: Però è uno.
0: Ha usato questo.
1: Cioè,
0: frase.
1: Ci può stare che abbiamo è uno che allena tutta una squadra di calcio.
0: Ho
1: un ruolo
0: capito,
1: importante.
0: Però sai com'è? Molte volte sentono di essere più star dei calciatori, no?
1: Ah,
0: succede.
1: Allora, io voglio vedere come si classificherà questa squadra.
0: Anch'io. Che vuoto.

0: In Negramaro con Nuvole e Lenzuola, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Allora, la domanda di oggi è: come state messi a cambio degli armadi?
1: Ah, male, sì. Ma io non l'ho mai fatto, non lo faccio mai.
2: Ah, tu hai 4 stagioni?
1: Sì, ho le cose miste.
3: Tu due volte l'anno facciamo questo discorso e tu tutte le volte dici questo.
2: Ma io tutte le volte
0: dovremmo ricordarcelo.
1: Oggi è magliette e pantaloni. Esattamente come sarà a dicembre ed esattamente come sarà a maggio.
0: Ma scusa,
1: quindi
0: hai quei pattern mentali per cui pantaloncino e maglietta a maniche corte o pantalone lungo e felpa? No, c'hai quella cosa? Perché ho sentito di persone che ce l'hanno.
1: Mi tiri dentro l'argomento su cui meglio che non mi esprima.
4: Ah, uno chiede perché.
1: Per me il pantaloncino solo se abiti a Copacabana.
3: Eccoci qui.
2: Ma neanche in estate. Lui viene con i jeans anche con 40 gradi.
3: Allora, è totalmente casuale il fatto che io adesso scelga di salutare Edo Stanzini, che
0: ciao,
3: è
0: la
3: regia.
2: Non, ma è ancora in braille curte?
3: Sì?
2: Sì.
3: Ah, vabbè.
2: Sì,
3: no, sì, lui sì. Non riesce a spezzare.
2: Lo so, ma pensavo che almeno dopo le critiche di ieri.
3: No.
2: Invece no.
0: No, col fatto che poi inizieremo ad accendere comunque dei riscaldamenti qua dentro, lui ci va fino a Natale così.
2: Però cavolo, arriva da Bergamo. Cioè, ci sono 8 gradi in meno che a Milano.
3: Lo so, non.
0: Ah, appunto, viene al caldo.
2: Non lo so. Ah, per lui, nella sua mentalità.
3: È villeggiatura.
2: No, non è neanche sbagliato, in fin dei conti.
3: Va bene. Però lo ringraziamo per la regia.
0: Grazie,
3: questo
0: grazie,
3: sì.
0: Grazie.
3: E noi ci risentiamo domani.
0: Domani, buona serata a tutti, le 18:01.

0: sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: L'intesa Trump-Putin sul gasolio è rischiosa. Con noi restiamo con Kiev, dice Meloni, in vista del Consiglio europeo su bilancio e energia, ribadita la linea critica con Bruxelles. Bene che la Premier ora critichi le scelte della Casa Bianca, dice Calenda. Le opposizioni restano divise sul sostegno militare a Kiev. Prima notte tranquilla per il Papa al Gemelli dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore maligno al polmone, attese nuove comunicazioni mediche in giornata. Nuovi raid russi in Ucraina, le centrali energetiche rischiano, restano nel mirino, blackout in diverse città, dagli Stati Uniti non riceviamo informazioni di intelligence, accusa Zelensky. Balcani, un punto di riferimento per la nostra sicurezza, dice Crosetti in Kosovo, sul Libano spingiamo per una missione europea ma ci auguriamo che l'UNIFIL prosegua. Svolta sul caso delle aggressioni con la minicar a Roma, denunciati due minori di 16 e 17 anni hanno confessato, hanno un precedente per furto commesso insieme. Via libera il nuovo codice della strada, multe più leggere ma stangata per chi guida senza assicurazione, sale a 150 km orari il limite di velocità sulle autostrade a tre corsi. E la Champions, serata amara per Inter e Napoli, sconfitta da Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Roma e Como contro Real Madrid e Feyenoord, l'Olimpico ritrova Mourinho.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: della vita, ci sono Eros Ramazzotti e Tina Turner su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, ci siamo.
1: Buona serata, ben ritrovati. Come vanno le cose in questo 14 di ottobre? Come state?
0: Beh, penso di sì, lo spero. Comunque,
1: dei capelli in bocca.
0: Mi stavo cercando di togliere.
1: Armeggiando con dei capelli in bocca.
0: Gli occhiali, la cuffia e i capelli in bocca.
1: Cioè, speriamo che la vostra giornata non sia stata fatta di capelli in bocca, che sono una di quelle cose fastidiose con cui ti ritrovi a combattere.
0: Dei capelli in bocca. Ci sono quando, non so se a voi succede, soprattutto in inverno, i peletti delle sciarpe, dei maglioni che vanno tra le ciglia.
1: Sì.
0: Poi, avendo un gatto a pelo lungo, a me succede spesso e non ci vedo più. Inizio a lacrimare, devo guardare dentro l'occhio. Mi succede almeno un paio di volte a settimana.
1: A volte
0: dire.
1: Capita che ti entrino anche in gola quei peletti, soprattutto quando hai la sciarpa che ti copre la bocca.
0: Sì, però in gola sai, tossisci subito. L'occhio non lo trovi, se non lo trovi non ci vedi.
1: Ecco.
0: È un dramma. Comunque speriamo non abbiate avuto di questi problemi. Se volete ci raccontate la vostra giornata.
1: I vostri problemi.
0: Anche noi un po' non abbiamo le competenze per risolverveli. Certo. Comunque 331-995-0095. Chi è la nostra Lidia oggi?
1: No, chi siamo noi prima di
0: prima
1: tutto?
0: Prima la Lidia, scusa. Si fa un po' il gentleman.
1: Allora, buona serata Lidia Maria Tarsitano, che è in regia, il nostro lago Ampollino, uno dei più bei laghi dell'altopiano della Sila.
0: Come fai a paragonare Lidia a un lago?
1: Hai mai visto fotografie del lago Ampollino?
0: Hai mai visto una fotografia di Lidia e del lago Ampollino insieme?
1: No.
0: Chi ha detto che non siano
1: la stessa cosa? Potrebbe darsi. Noi due invece, Daniela Cappelletti, buonasera.
0: Buonasera anche a te, Nino. Emiliano Picardi, le vogliamo far mettere anche il suo?
1: Certo,
0: singolo?
1: Metti pure.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Posso dire tutto sconclusionato?
0: Tutto è bellissimo. Ma dov'è il lago Ampollino?
1: Sulla Sila.
0: Sulla Sila.
1: Sull'alto.

0: abissale.
1: Abissale Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Aspettavo
2: stavo dimenticando
1: questo sospirone. Che bello che dividiamo le piccole tribolazioni di questa giornata. Ciao, avete chiesto che cosa abbiamo fatto oggi. Io ho lavorato tantissimo, 9 ore, enorme stress. Finalmente però ho finito, ho messo Radio Italia, vi ascolto e mi è tornato il sorriso. Che bello il messaggio di Lia da Roma.
2: Grazie Lia, dà soddisfazione anche a noi leggere questa cosa da parte tua. Mi fate gli auguri che oggi sono entrata
1: volentieri
2: nel 40° anno di età. Mi chiamo Francesca, vengo da
1: Urago d'Oglio, in provincia di Brescia.
2: Ok. Okay.
1: Auguri
2: Francesca, ti capisco, io, a me è successo a maggio.
1: Siete delle giovanotte.
2: È successa
1: questa roba.
2: Come fosse un fatto grave.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
10: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
9: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
11: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona perché mia.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un cascai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Quando ci fa sentire

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: così dice, no?
1: Sì, esatto.
0: I Rama con Nera è la carica giusta per rientrare anche un po' a casa la sera quando si finisce una giornata lavorativa. Molti di voi sono sicuramente in questo momento amici e amiche di Radio Italia, solo musica italiana, magari avete un quattro zampe che vi aspetta a casa.
1: Quando aprirete la porta di casa, allora potenzialmente, ma ci metterei entrambe le mani sul fuoco, vi guarderà e si stiracchierà. Non vuol dire che stava dormendo fino ad un istante prima, c'è un significato preciso dietro al fatto che il nostro animale domestico, cane però, sì, si stiracchi quando torniamo a casa.
0: È un comportamento che in realtà arriva direttamente dagli antenati. I lupi e anche i cani selvatici usano proprio questa postura come un rituale di saluto pacifico, accogliente, sì, no? Un modo proprio per segnalare che non hanno delle cattive intenzioni e che si sentono in qualche modo molto a loro agio.
1: Sì, è la versione di loro che dimostra che sono dolci e vulnerabili. Ti stanno dicendo bentornato o bentornata, era un sacco di tempo che ti stavo aspettando, mi fa piacere rivederti.
0: Infatti poco dopo forse sbadigliano anche, no? Cioè
1: a volte capita,
0: più
1: sì.
0: Sbadiglio, sì. Fateci caso.
1: In alcuni casi vanno a prendere il loro giochino preferito e te lo portano, come per dire: adesso che sei tornata giochiamo un pochetto. Cioè, Lidia, non voglio metterti in difficoltà, abbiamo dei cani, io li faccio io. Au, ti fanno così. Au, ti guardano.
0: Non sei più un lupo mannaro.
1: Dipende dal cane. Abbaicchiano un pochino.
0: Faccio, provo.
1: Vai. Woof. Sì, esatto. Woof, bravo. Woof. Quelli di piccola taglia fanno così.
0: Posso fare anche quello grande?
1: Vai. Woof, woof. Lo fanno per segnalare che sono

0: molto felici che siano tornati a casa, ma chi ha degli animali domestici lo sa perfettamente quanto sono teneri, coccolosi e quanto ci vogliono bene.
1: Tutti ci piacciono. Adesso abbiamo parlato dei cani, ma è la stessa cosa per i gatti, per i conigli, per i roditori, per i pappagalli ara. Ara sono grandi, però.
0: Gli ara macao, bellissimi tra l'altro.
1: Colorati.
0: Mamma mia.

0: Mi devi perdonare, sai, mi sono permessa. Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Subito invece, un importante suggerimento se volete portare in tavola frutta e verdura controllate. Ma vai da Conad.
0: Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad.
1: È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia.
0: Perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e la tua famiglia. Visita Conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Hai parcheggiato al primo colpo!
8: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
3: E questo?
2: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
4: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
9: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobil Group.

0: Yeah. Vita, morte e miracoli, J-Ax, la sua opera omnia praticamente, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, alle 18 passate da 52 minuti, ancora ben ritrovati con Daniela e con Emiliano. Per tutti noi fan del Niggio, di Enrico Niggiotti, ci sono ottime notizie.
1: Ha deciso di allungare il calendario dei suoi appuntamenti a teatro per l'anno prossimo. In previsione in realtà ce n'erano soltanto due, quindi uno a Roma e uno a Milano, però la richiesta è stata talmente alta che il Niggio ha aggiunto ben 15, non una o due, 15 date.
0: Capito, dice devo fare due date a teatro, dai facciamone un altro paio, 15. E così facendo la lista si è allungata molto. Lui ha detto i teatri diventano 17, che tanto a noi della sfortuna non ci è mai fregato nulla. Questo l'ha scritto Niggiotti sui social.
1: Sì, e per scoprire ovviamente tutto il calendario completo del Maledetti Innamorati Tour c'è un solo posto dove bisogna andare, il nostro sito radioitalia.it.
0: Adesso faccio subito una ricerca, vedo qual è la sera più vicina a noi per poterlo andare a vedere, perché dal vivo lui è incredibile.
1: E ci porti tutti?
0: Mi porto tutti, dai, andiamo a vedere il Niggio.
2: Tardi, che non è più solo notte,

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Luna Pop 50 Special su Radio Italia, sulla musica italiana. Questa è una di quelle canzoni che quando è uscita era già un classico, perché dopo pochissimo tempo.
1: Vero, vero, è diventata una di quelle canzoni che ci ha preso proprio dentro. Che non si dica che non mantengo la parola data.
0: Cioè?
1: Sono stato a vedere le date di Nigiotti, la più vicina a noi geograficamente è quella del 7 di aprile al teatro ad Assago, adesso non so come si chiami perché ha cambiato 53 nomi.
0: Già è vago. Ma, ci deve portare, non sa neanche come si chiama il posto.
1: Biglietto per Nina, per Lidia e pure per Nino Protocollo che è arrivato. Adesso faccio una richiesta per i biglietti.
0: Ma non hai capito? Per tutti i nostri amici all'ascolto.
1: Ah, per tutti.
0: Certo, allora, non è che parliamo da soli.
1: Allora
0: noi,
1: pareggiamo. Siccome questa canzone di Luna mi ha fatto venire una grande voglia di una Vespa, potreste fare io vi porto al concerto.
0: E noi ti regaliamo una Vespa.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Vabbè, ci mettiamo tutti insieme una collettina, la facciamo, no?
1: Una buona
0: non so
1: idea.
0: Perché, ma in un modo o nell'altro non vinciamo mai.
1: Bisogna
0: contro
1: fare
0: di lui.
1: Reciprocità,
0: non so
1: sai com'è? Reciprocità.
0: Uguale, proprio la stessa cosa.
1: Vabbè, dai, intanto sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Ulteriore rasserenamento specie al centro e al sud. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità. Poche nubi sparse su tutto il paese. In giornata non sono attesi cambiamenti se non per un po' di nubi in più al nord-est e sui settori adriatici in genere, ma senza ulteriori conseguenze. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento...
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani ad accompagnarci su Radio Italia Solo Musica Italiana. Anche nella vostra compagnia di amici, di persone con cui uscite, che frequentate, sicuramente c'è quello o quella un po' braccino corto, un po' scroccone, quello che quando arriva il momento di pagare il caffè dice devo andare in bagno, quella che magari quando fai il... come dividiamo questo conto? Ma dividiamolo, mi sbaglio sempre qua, alla romana vuol dire che si divide in parti eque.
1: Alla romana significa che credo, mi pare, che si guardi ogni voce del conto e ognuno paga quello che ha mangiato.
0: Allora quell'altra, la divisione a parte eque, ma lei si è mangiata la ragosta e gli altri hanno mangiato,
1: certo,
0: la pizza.
1: Certo, esistono quel tipo.
0: Questa scroccona però le batte tutte.
1: Sì, è la regina. Lei è una signora italiana che ha accumulato oltre 300 denunce per conti non pagati e parliamo della sua zona in cui scrocca, diciamo, sì. È il Trentino Alto Adige, hotel e anche ristoranti. Si sposta continuamente tra Bressanone e Vipiteno. Lei cosa fa? Alloggia negli alberghi, prende delle stanze, mangia nei locali, poi fa perdere le sue tracce, non benissimo perché poi l'han beccata
0: sì. In realtà forse non è scroccona ma è più truffatrice, direi, più che scroccona, perché fondamentalmente entra in un posto, mangia a sbafo, si alza e se ne va. Si è guadagnata il soprannome di scroccona seriale, è un po' l'incubo dei ristoranti e degli hotel della zona, tanto che alcuni hanno messo la sua fotografia fuori dai locali proprio per evitare, per fare in modo di riconoscerla quando rientra.
1: Ma sapete qual è il paradosso? Che io non credo sia possibile fare questa cosa in
0: perché
1: Italia.
0: È successo?
1: Appendere la foto di una

0: persona su un locale, io credo che non sia possibile farlo, quindi rischi, sì, secondo me, anche che oltre al danno la beffa. Attenzione, sì, perché bisogna informarsi, sì, su queste cose.
1: Qua siamo, rasentiamo il fondo. Comunque,
0: è
1: fatto
0: vero, lo capiamo tutti, però occhio, questo è quello che intendo dire.
1: La signora ha messo in piedi questa truffa ed è riuscita a mangiare a sbafo e a dormire a sbafo in albergo per più di un anno, perché se metti insieme le
0: ogni tanto
1: le volte,
0: pure un po'.
1: Sicuramente ha fregato un bel po' di persone, ormai però sta in gattabuia.
0: È in gattabuia?
1: L'hanno arrestata. Penso che adesso ci sarà un processo, succederà qualcosa. Prigione, mangia gratis e dorme gratis.
0: Quindi ha raggiunto l'obiettivo.
1: Sogno della sua vita.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: capolavoro, Francesco De Gregori con Rimmel, qui su Radio Italia sulla musica italiana. Poco fa abbiamo parlato della divisione dei conti, sì, all'interno di una notizia, cioè conto alla romana, e abbiamo detto che io ho detto in realtà che quando paghi ciascuno proprio esattamente quello che si è consumato. Confusione, in realtà ce lo segnalano in molti, alla romana significa dividere esattamente in parti eque il conto, mentre pagare semplicemente il proprio, ognuno il proprio.
1: Alla genovese.
0: Esattamente.
1: Alla genovese. Approfitto allora per fare anche io una cosa, fatto una battuta che in prigione si mangia e si dorme gratis.
0: Dai, è un modo di dire.
1: Evidentemente
0: no?
1: Si devono fare dei lavori per ripagare.
0: Ci mancherebbe.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
6: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
5: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
12: Arredissima, dove la vita.
13: Arredissima.
14: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
16: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
17: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Mediaport.
18: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Ok.

0: Prima Achille Lauro, Amore disperato, poi Marco Mengoni, Giornate perse, due numeri uno appena ritrovati qui su Radio Italia, solo musica italiana. C'è invece un sondaggio che arriva dagli Stati Uniti e che descrive perfettamente il momento economico che anche le giovani coppie stanno vivendo. Questo sondaggio racconta che la maggior parte fra i neosposi sarebbe disposto a far sponsorizzare il proprio matrimonio pur di abbattere i costi.
1: È proprio giusto, cioè nell'ottica del risparmio molti sarebbero disposti a indossare addirittura un abito con il marchio dello sponsor benevento. Tu pensati, l'abito da sposa con su la targhettona grande tipo sulla schiena
0: di un negozio
1: velo,
0: di arredamento,
1: o ancora c'è chi inserirebbe il logo dello sponsor sulla torta nuziale, che poi alla fine lì forse la vedi alla fine, perché sei ripiani, forse
0: bravo,
1: meno
0: di
1: peggio.
0: Solito, piani sopra ci sono gli sposi, magari entrambi gli sposi tengono in mano il prodotto da sponsorizzare,
1: mi sembra la cosa meno violenta. Oppure sulle partecipazioni, sui segnaposti, sulle bomboniere, c'è addirittura chi nominerebbe lo sponsor nelle promesse nuziali.
0: Complicata come cosa, ma già me la immagino. Vuoi tu, Daniela, prendere il qui presente Marco, per esempio, come uomo della tua vita, snella? Per citare il marchio anche lì dentro. Potrebbe darsi, effettivamente.
1: In questi casi, comunque, le persone sono dell'idea che lo sponsor dovrebbe pagare circa 2/3 del costo complessivo del matrimonio, ma secondo me tutto. Se fai una roba del genere, lo paghi tu. Io ti faccio la storia, scambio visibilità.
0: Conosco chi è molto geloso di quel momento, cioè chi vuole organizzarlo per filo e per segno, che non sarebbe mai disposto a dare neanche un briciolo delle sue idee in vendita.
1: Credo che si tratti anche di una cosa culturale, stiamo parlando di americani, io credo che in Italia
0: guarda, non lo so. Facciamo così, magari qualcuno di voi si deve sposare o si è sposato da poco, ci fate sapere più o meno nel 2026 quanto costa un matrimonio.
1: Dai.
0: Quanto si spende, se siete riusciti a risparmiare qualche cosina, fatecelo sapere,
1: fateci sapere proprio come funziona a livello economico, perché noi non lo so, facciamo un po' i venali adesso. 331 995 0095 subito Alessandra Amoroso.

0: adesso dicono, se io volessi invitare i Rolling Stones al mio matrimonio, quanto fischia?
1: Devi pagare parecchio, devi avere un bel portafoglietto.
0: Non penso verrebbero neanche sotto.
1: Siete sempre utili, vi abbiamo chiesto quanto più o meno si spende per un matrimonio nel 2026-2027. Senti questo messaggio. Sonia da Parma scrive: mio figlio si sposa a giugno 27, spende di ristorante 20.000 euro in un castello.
0: Cosa?
1: Ma dopo il castello è vostro, giusto? Di
0: sì,
1: famiglia.
0: Sì, compri il castello, cioè, poi. Francesca da Patti dice che si è sposata a giugno e hanno fatto loro le bomboniere, mm-hmm, e hanno confezionato tante cose proprio loro personalmente. E dice che in media 50-60.000 euro risparmiando, si spendono,
1: no,
0: per
1: matrimonio.
0: Un matrimonio
1: in media costa 50-60 mila, loro hanno risparmiato su tante cose, quindi probabilmente hanno speso
0: Ho capito che vanno speso quello risparmiando, da come l'aveva scritto.
1: 60.000 euro per forza deve durare per sempre, perché sennò sono guai.
0: Ma anche perché non si può fare una seconda volta una cosa così.

0: C'è anche Ultimo, tutto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: State con noi Emiliano Picardi, Nino e Daniela Cappelletti, che abbiamo ancora tante cose da raccontarci.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
15: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
14: Perché la ricerca non si ferma.
16: Ma possiamo venire anche noi?
14: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
17: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
17: E di interessi?
14: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fino all'ultima nota, questa di Giulia Bresch su Radio Italia, solo musica italiana serenamente, appena ascoltata. Parliamo un po' di Bresch, perché lui ha terminato le date del firmacopie, erano 3, del suo primo libro, ha scritto questo libro che si chiama Nessuno ci insegna a cadere, e poi giustamente si è preso un attimo di tempo e è volato in Marocco.
1: Sta facendo un giro da quelle parti, sta visitando un po' di cose tipiche della zona, sta cercando anche un po' l'ispirazione fra le vie meravigliose di quei posti che sicuramente lasciano qualcosa addosso e che probabilmente gli permetteranno di scrivere delle canzoni nuove. Sta cercando l'ispirazione per nuova musica, perché ha intenzione di tornare il prima possibile. Poi per il 2027 ha addirittura in programma un appuntamento di quelli proprio speciali.
0: Un unico appuntamento in realtà, grandissimo. Sarà l'11 di settembre 27 all'Ippodromo di Milano. Sappiamo essere teatro di concerti incredibili, sì, quel posto lì.
1: E anche quella sera lì sarà incredibile. Nel frattempo c'è anche Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana alla mia età.
2: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

0: Se avevate ancora bisogno di scatenarvi un po' dopo l'estate, ci pensano Orietta Berti, Nina Zilli e il sommo poeta Dante con un maledetto settembre.
1: Sta cosa. Va bene, noi fra poco dobbiamo salutare la nostra, com'era oggi, lago?
0: Il lago Pollino.
1: Vabbè, Lidia, ecco.

0: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: adesso.
1: E in effetti salutarla, la nostra Lidia, è un po' un melodramma.
2: Sì, purtroppo dobbiamo accomiatare il nostro lago Ampollino, uno dei più bei.
1: Ma parla che ti capiamo.
2: Uno dei più bei laghi dell'altopiano della Sila. Cioè, ti hanno mai paragonato ad un lago?
1: Ma guarda, grazie al cielo no.
2: Ma perché il lago è lago è bellissimo.
1: Cratere. Non lo so.
2: Sereno, placido, con dei colori
1: Lidia,
2: meravigliosi.
1: Dici la tua, ti piace questo paragone?
2: No, sì, non le dispiace.
1: È perché è educata. Vabbè, noi proseguiamo un'altra oretta, giusto? Che c'è dopo?
2: Tra poco arriva protocollo, tra poco arriva protocollo, lo salutiamo. Nel frattempo sono le 20 ed un minuto. Sono

so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo,

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è rischiosa, dice la presidente del Consiglio Meloni. Sulle spese per la difesa precisa, non siamo un governo di guerra fondai. L'opposizione attacca sulla manovra economica, i fondi militari, il rapporto con l'Europa e la legge elettorale. Governo sempre più assente, dice Schlein. Divisioni sul sostegno a Kiev. Mosca critica la premier, Zelensky la ringrazia e accusa Trump di averlo tradito. Bruxelles concede altri aiuti a Kiev, 6 centrali elettriche colpite in un nuovo raid russo. Dopo l'intervento chirurgico a un polmone, il Papa sta bene e di buon umore e ha concelebrato messa. Leone non vorrebbe rinunciare al viaggio in America Latina a novembre. Volevamo solo divertirci, confessano i minorenni accusati di tentato omicidio per le aggressioni da una minicar a Roma. L'attore Jacopini è ancora in terapia intensiva. Identificati a Napoli i responsabili del pestaggio compiuto sabato sera su un cinquantenne. Sono una decina di giovanissimi, tra cui figli di due poliziotti e due ragazzine. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato per alcune ore la prefettura di Genova. Proclamate altre 48 ore di sciopero. Il governo assicura l'impegno per il futuro di Taranto. Champions, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas è già in campo contro il Feyenoord su Sky Sport. Alle 21, super sfida tra giallorossi e Real Madrid.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, corsia chiusa a causa materiali dispersi sull'incrocio di Abbadia Lariana, direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Piemonte, sulla statale 457 di Moncalvo, ci sarà entrata e uscita chiusa per lavori in corso dalle 7 di domani mattina fino alle 19 del 21 di ottobre tra l'incrocio Cereseto, statale 455 di Ponte Stura e l'incrocio Castellino, direzione incrocio Asti, strada statale 10, Padana Inferiore. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, riduzione carreggiata esattamente tra lo svincolo di Cosenza e quello di Rogliano Grimaldi, direzione svincolo Rogliano Grimaldi. Ancora in Calabria, sulla statale 106 Ionica, scambio carreggiata per lavori in corso tra l'incrocio stazione di Cropani, statale 180 di Cropani e l'incrocio di Cropani Marina. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina E45, corsia chiusa presso l'incrocio di Sarsina Sud, direzione incrocio Ravenna. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, riduzione carreggiata, inizieranno dei lavori in corso dalle 7 di domani mattina fino alle 18 di dopodomani tra lo svincolo Lauria Sud e lo svincolo Lago Negro Sud. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: una foto.
1: Elisa, amore, su Radio Italia Solo Musica Italiana. Per fortuna che ci siamo noi due ad accompagnarvi anche in questa serata, perché vi facciamo, in realtà scopriamo con voi un animale che francamente sapevo, di cui non sapevo l'esistenza.
2: Ma nessuno la conosceva l'esistenza di questo animale, ma com'è possibile? Perché
1: al
2: ha delle caratteristiche
1: Alconara,
2: incredibili.
1: In provincia di Ancona da alcuni mesi è arrivato questo esemplare di Binturong, conosciuto anche come orso gatto.
2: E intanto mette cos'è? Insieme due animali pazzeschi già di loro. Si tratta di questo animale originario del sud-est asiatico che ha il corpo simile a quello di un piccolo orso e il muso che ricorda quello di un gatto. Non solo, attenzione, anche la coda prensile.
1: Come
2: un po' scimmia alla fine.
1: Sì, più o meno. La vera particolarità però di questo animaletto qua è che fa una pipì che profuma di popcorn.
2: Cioè, tutto perfetto.
1: E che in natura, come in tutti gli altri animali, in realtà serve per marcare il territorio. La cosa particolare però è questo odore che sprigiona, quello di quando entri in sala cinematografica, no, entri al cinema e senti
2: che
1: l'odore
2: buono
1: del popcorn.
2: E quello è quasi burro, perché poi senti l'odore del mais e del burro. Comunque questo odore si crea perché c'è una molecola prodotta da alcuni batteri che sono presenti nell'organismo di questo animale. Potrebbe fare un odore orrendo e invece mi fa il popcorn.
1: Tra l'altro è talmente buono questo odore che presto sarà raggiunto da una femminuccia della stessa specie, perché al parco Zoo Falconara hanno intenzione di cercare di creare una piccola famiglia. Fortunati voi che siete da quelle parti là, dalle parti di Ancona, perché per esempio a avere il weekend libero andrei a vederlo. Sono curioso di capire come ha fatto sto Binturong.
2: Ma fateli figliare, fateli fare 100.000 cuccioli, che poi, ma dobbiamo avere questo animale in tutta Italia, è bellissimo.
1: O se qualcuno di voi va a vederlo prossimamente il Binturong, poi ci faccia sapere che tipo di animaletto è, perché a noi ci è piaciuto un sacco.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: loro sangue.
1: Ciao, sono Lodi. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.

0: Melody con Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo il nostro Antonino Nino protocollo Larizzo, che è arrivato con il black occhiale invece, anche se fosse a serata inoltrata.
1: Se fosse una discoteca il Black Nirvana, lui sarebbe in lista di sicuro.
0: Sicuro.
1: Proprio l'abbigliamento tipico.
0: Avrebbe il tavolino.
1: Il privé.
0: Farebbe le bottiglie.
1: Però fino alle 21 ce lo teniamo stretti noi in regia.
2: Di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? De che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo microfono. Sa de tappo.
9: Beviamo.
10: Ma che...
4: Ci siamo capiti.
11: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie. No. Graziella e grazie...
6: No, presidente.
11: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata. Sul 9.
12: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
13: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
14: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
15: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
16: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti, oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato, biglietti su livenation.it.
17: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
18: Arredissima, dove la vita.
19: Arredissima. Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con due prodotti Dove ricevi da Travel Size il deodorante spray Advanced Care Original e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Disobbar 01 Distribution presenta.
21: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
20: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
22: Tu non ti senti un re di Napoli?
23: Io non mi sento nessuno.

0: Io so pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: forma di te.
1: Quanta grazia che ci mette Simona Molinari ad accompagnare Tiro Mancino in questa Nuvole Bossa in Blu su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata, ancora ben ritrovati con Daniele ed Emiliano. Mi chiedevo, volevo chiederti, si dice chi trova un amico trova un tesoro.
2: Detto classico, popolare, sì.
1: Chi trova un tesoro?
2: Trova un tesoro, ecco. Credo sia quella alla fine la cosa. Cosa succede? Nel 1985 questo signore, un chimico, ha acquistato per un prezzo veramente irrisorio una palazzina abbandonata in Argentina, nella capitale, a Buenos Aires, sì, con il progetto poi di trasformarla in un ristorante o anche magari in un piccolo centro commerciale, quindi era grandicella.
1: Sto signore, che si chiama Jorge, ha comprato questa casa al numero 755 di Calle Defensa. Puoi dire in argentinese?
2: Pensavo del televideo.
1: Puoi dirlo in argentinese, quindi in Buenos Aires, come si chiama? Calle Defensa.
2: Calle Defensa?
1: Ecco, perfetto.
2: Claro.
1: Perfetto, così. E ha iniziato i lavori di ristrutturazione della casa, però, e quando è arrivata l'impresa hanno scoperto, scavando sotto i pavimenti, che in realtà lì sotto si celava un vero e proprio labirinto sotterraneo con 12.000 reperti storici che raccontavano 5 secoli di storia dell'Argentina.
2: Così lui si è appassionato ai ritrovamenti, ha continuato gli scavi, ha consultato tantissimi documenti del Consiglio Comunale per ricostruire la storia della casa e della città, e allora il palazzo è diventato uno dei più importanti musei urbani di Buenos Aires, e anche il lavoro a tempo pieno del proprietario, che adesso è molto grande, ha sì, 85 anni, ma non manca un giorno di andare lì.
1: Sono andato a cercare un po' su internet, si sì, chiama El Zañón de Granados o qualcosa del genere, spero di averlo pronunciato più o meno bene, ed è uno dei musei più frequentati, uno dei posti più conosciuti di Buenos Aires. Si deve tutto a questo signore che ha avuto
2: a Jorge.
1: Sì, una botta di fortuna.
2: Botta di fortuna che però poi ha sfruttato molto bene.
1: Bravo, bravo Jorge.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: pazzi, stupidi ragazzi, c'è Raff su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco invece parliamo di quando la musica e il cinema riescono a fondersi perfettamente.
1: Tu l'hai mai fatta la camminata sul red carpet?
0: È capitato, però non in eventi così prestigiosi come quello di cui andremo a parlare tra poco.
1: Chissà che emozione ha provato lui in questione, ve lo raccontiamo proprio tra qualche istante.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Quando ci fa segnare.

0: Italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Coca-Cola, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, anche Tommy, Tommaso Paradiso, Romano di Prati. Per lui ieri deve essere stata una serata particolare a casa sua, perché si è aperta la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, guarda caso. C'erano diversi protagonisti che hanno sfilato sul red carpet, tra cui per l'appunto anche Tommaso Paradiso.
1: Lui nello specifico ha partecipato alla premiere del Rumore delle cose nuove, che è il nuovo film di Paolo Genovese, e poi diciamo che ha anche calcato il red carpet per la prima volta da marito. Sapete che si è sposato quest'estate con sua moglie, la sua compagna da tanti anni, Carolina Sansoni. Chiaramente, se andate sul nostro sito raditalia.it potete sia vedere le foto anche degli altri artisti che hanno partecipato, erano tanti.
0: Sì, c'era Brunori, c'era Giuliano Sangiorgi, Diodato, Ariete, Anna, insomma c'era un bel parterre de roi per quanto riguarda la musica, immagino altrettanto per quanto riguarda il cinema, essendo la Festa del Cinema, però sicuramente uno di quegli eventi mondani, particolari, a cui chi può non vuole mancare.
1: Sì, quindi raditalia.it è il vostro sito di riferimento. Intanto la nuova di San Giovanni è ok, buonanotte.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Amaro, Via le mani dagli occhi a Radio Italia, solo musica italiana, l'ultima canzone che ci riguarda per questa serata insieme.
1: Ritorniamo domani a partire dalle 18, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, vi accompagniamo in un'altra serata in mezzo alla settimana e...
0: Grazie Antonino Nino Protocollo Larizza per la tua parte tecnica.
1: Mi hanno chiamato dalla discoteca Black Nirvana.
0: Ah, che dicono?
1: Ti stanno aspettando, effettivamente sei in lista, quindi...
0: Entra prima di mezzanotte comunque.
1: Ma sai che lui è un VIP, quindi si entra quando entra Nino, fondamentalmente. Inizia la serata.
0: Lui felice di essere tirato in mezzo in questa maniera. Ci sentiamo domani, buona serata a tutti, sono le 21:02. Ciao.

0: Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 1414.
3: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
6: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
7: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
6: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
5: Vabbè, ascoltiamo.
6: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
7: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
6: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
8: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tuo a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
10: Incredibile, ma Evo!
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
0: E questo?
1: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
2: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
5: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è rischiosa, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sulle spese per la difesa precisa: non siamo un governo di guerra fondai. L'opposizione attacca sulla manovra economica, i fondi militari, il rapporto con l'Europa e la legge elettorale.

0: vuole rinunciare al viaggio in America Latina a novembre. Volevamo solo divertirci, confessano i minorenni accusati di tentato omicidio per le aggressioni a una minicar a Roma. L'attore Jacopini è ancora in terapia intensiva. Identificati a Napoli, responsabili del pestaggio compiuto sabato sera su un cinquantenne, sono una decina di giovanissimi, tra cui figli di due poliziotti e due ragazzine. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato per alcune ore la prefettura di Genova, proclamate altre 48 ore di sciopero. Il governo assicura l'impegno per il futuro di Taranto. Dopo le due di ieri, altra sconfitta per gli italiani in Champions League, il Como è stato battuto 3-2 dal Feyenoord. Si sta giocando la super sfida Roma-Real Madrid.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ehi, hai visto questi prezzi?
5: Mai!
4: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole. Tutto

0: piano terra.
1: Perfetto per 5 persone.
0: Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? De che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
7: Veramente no. No.
8: Provo microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
4: Ma che... Ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
10: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
11: Arredissima, dove la vita.
12: Arredissima.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco del

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23:02.

0: presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
2: cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Spazioso.

0: Ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAID 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo, è perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 15 ottobre 2026. Santità, meglio sta e pensa a magnà. Il Papa si è alzato e ha mangiato, il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza. Bollettino medico diffuso dal Vaticano dopo l'intervento per l'asportazione di una adenocarcinoma polmonare. Ha ripreso una regolare alimentazione il Santo Padre facendo colazione e pranzo. Il ricorso procede secondo quanto previsto, sta bene, l'umore è buono. La degenza resta di una settimana da ricovero. Continuano a pregare per il Santo Padre e per tutti i malati. Facciamolo soprattutto con il rosario, così Don Currao, uno dei cappellani del Gemelli. A Marino, Roma, arrestato un 29enne che aveva rapinato due sedicenni minacciandole con coltello e poi ne aveva anche violentata una. Mattarella ricorda in un messaggio a Confesercenti l'elogio per l'impegno per la crescita del paese. L'impresa diffusa è un motore essenziale. E il presidente Gronchi all'Assemblea ha detto: in 4 anni di tensione, shock energetici, persi 2.400 euro a famiglia. Dopo un anno l'Italia tornerà al comando della missione NATO KFOR in Kosovo, partecipa con un contingente di 900 militari, naturalmente a spese dei contribuenti italiani. Il ministro Urso ricorda che stiamo lavorando affinché la misura del price cap sui carburanti sia prorogata anche nei prossimi mesi. Gli automobilisti dunque sperano, e i prezzi comunque sono sempre alti. La vicenda degli assalti alla minicar di Roma, i minori confessano, l'accusa è di tentato omicidio. Un sedicenne e un diciassettenne che dicono: ci annoiavamo, imbecilli, se vi annoiavate giocavate a biliardino, a bocce, col pallone, non fare una roba del genere. Il caso origina perquisizione all'altra scuola, al vaglio 71 computer in 4 istituti. Una vicenda terribile, incinta a 12 anni, arrestato suo padre a Cagliari. Lei accusò uno sconosciuto, gli abusi sulla figlia 14enne, preso in Perù. Il raid russo su Kiev, vittime blackout, massiccio attacco ai siti energetici. L'Unione Europea intanto eroga quasi 3 miliardi a Kiev per la difesa. Sostegno all'Ucraina è alla priorità. Gli UTI tentano di produrre missili, sostiene un giornale. Sono più potenti con i componenti che arrivano dalla Cina. Bah, dice l'affascinante, bravissima politica Maria Elena Boschi: il mio make-up è semplice, come spesso accade scelgo di puntare sulle labbra con un rossetto rosa carico che mi dona particolarmente, dicono, anche con l'abbronzatura dorata. Maria Elena Boschi, come dire, ognuno ha i suoi problemi. Lo sport, il basket, Eurolega, colpo grosso della Virtus Bologna che vince 96-94 in Francia.

0: prima giornata prevede Atalanta contro Pafos. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti, ventoso al sud in attenuazione. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: farò mai e vai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda

Hai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri grande panna da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo,

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco e gli indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

chiedevo come mai non esci. Diceva siedi di quel fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un cascaio.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta!
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.